Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che guardi ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Stella, questa mattina si viaggia con grande difficoltà. Vento forza 9, il mare in tempesta, le onde altissime. C'è una perturbazione atlantica da ovest. Ma non temete, il vostro capitano è qui con voi. E presto tornerà il sereno. Ma bisogna cercare l'anticiclone delle Azzorre, che porta finalmente il sereno. Ma dov'è l'anticiclone delle Azzorre? Uffa, cerchiamolo insieme, dai!

Ma certo che bel tempo porterà, perché dopo le nuvole c'è sempre il sole. Qui la tempesta è passata e il nostro bastimento prosegue il suo viaggio. Un bacio e un abbraccio dal vostro amico Capitano Lorenzo. Vi aspetto qui sul bastimento.

è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve bambini, sono Paola Pacetti e oggi vorrei parlarvi di Pierino e il lupo di Sergei Prokofiev, un grande classico della letteratura musicale riproposto dalla Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La storia di Pierino è illustrata da Sasha Bakhinovskaya e narrata nell'audiolibro da Danilo Bertazzi, una voce che sicuramente molti di voi riconosceranno. I protagonisti di questa fiaba sono soprattutto la musica e gli strumenti musicali che impersonano lo stesso Pierino e i personaggi che Pierino incontra nella sua avventura. Vi sembra strano? Ve ne svelo qualcuno. Pierino è rappresentato dal suono degli strumenti ad arco, ovvero violini, viole, violoncelli e contrabbassi. L'uccellino, amico di Pierino, è un flauto. L'anatra è impersonata dall'oboe, il gatto dal suono del clarinetto e il burbero nonno di Pierino è un fagotto. Ma sarà divertente scoprirli tutti. Ascoltando e leggendo questa storia imparerete a riconoscere il timbro degli strumenti musicali e scoprirete il potere della musica di raccontare azioni, emozioni e colpi di scena in una storia senza tempo accompagnata da una musica senza età suonata dai giovani musicisti della Junior Orchestra Young dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini. Pierino e il lupo quindi è un albo illustrato con audiolibro con musiche di Sergei Prokofiev pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci. Grazie Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: sta qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette, sbrigati.

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò
4: questo. Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una

0: Sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima presa.
0: La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò.
0: Ma lei è...
1: La più bella ragazza del
0: lo
1: paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desiderio.

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Oggi è proprio una bella giornata.
2: Sei di buon umore, Armando, che bello!
1: È vero, DJ, sono contento e mi fa piacere essere qui con te a Radio Kids.
2: Anche a me, Armando. Vorrei solo abbassare un po' la temperatura, non fa troppo caldo qui dentro?
1: Ma non particolarmente, però se vuoi...
2: Hai qualcosa in contrario? Non ti piace l'aria condizionata?
1: In realtà non mi piace molto. Però a proposito di aria condizionata, c'è un'altra cosa che devo dirti.
2: Ti ascolto, Armando.
1: Ecco, allora DJ, devi sapere che l'aria condizionata...
2: Sì?
3: Missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono. Ripeto, la missione.

0: Ma perché si sente così male? Ma non potevo avere una semplice radiolina come tutti gli altri alieni cattivi? Ma ho capito, e metterò in atto la terribile missione. Sto per arrivare! Tremate, terricoli!
1: Ci risiamo, DJ.
2: È arrivato Salsiccio?
1: No, non si chiama Salsiccio, si chiama Crude e viene da Kot.
2: E vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla, giusto?
1: Giusto. Arrivano i guai, prepariamoci. Chissà questa volta che cosa combinerà.
2: Lo aspettiamo con un po' di musica?
1: Ottima idea, DJ.

0: Tra poco scopriremo quale sarà la terribile missione di Crud.
1: Crud che viene da Cotton.
2: Bravi terricoli, vedo che avete imparato.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: State tremando, eh? Avete il sangue che si gela nelle vene, giusto?
1: No, anzi, abbiamo caldo. Forse dovremmo abbassare un po' l'aria condizionata. Che ne dici, Armando?
0: Ne parlerei dopo di questo, eh? Poi non vorrei che ci prendessimo un raffreddore. Ma tra l'altro ti volevo...
2: Silenzio, terricoli! Tra poco avrete così caldo che non potrete far altro che estinguervi.
0: E perché? Che cosa hai in mente, Crud?
2: Sto per mettere in atto il mio terribile piano!
0: E quale sarebbe il tuo terribile piano?
2: Vi renderò la vita sulla Terra impossibile! Avrete sempre più caldo, soffrirete sempre di più!
1: Io che volevo abbassare l'aria condizionata, è terribile questo prosciutto!
2: Mi chiamo Crud!
0: Va bene, Crud. Allora, tu vorresti aumentare il riscaldamento globale?
2: Cosa vorrei fare io?
1: Alzare la temperatura della Terra.
0: E quindi aumentare il riscaldamento globale. Ne soffrirebbe tutto il pianeta.
2: Ah, però, quante cose si imparano.
0: Beh, francamente pensavo che lo sapessi.
1: Sei tu quello che vuole rovinare la vita sulla Terra per invaderla, o no?
2: Sì, lo so. Allora tremate, perché tra poco darò il via alla mia terribile missione!
0: E come farai? Non è semplice, eh?
2: Ho ricevuto un ordine dal mio capo, Mortadel!
1: Ah, sì, ma non si sentiva granché bene.
2: È vero! Quella maledetta radio non funziona mai. Ma io ho capito lo stesso.
0: E quindi?
2: E quindi lo scoprirete presto! E aggiungo...
1: È andato via? Che ne dici, Armando?
0: Che vuoi che ti dica, DJ? Non ci resta che aspettare e scoprire che cosa combinerà.
1: Musica, Armando?
0: Vai, DJ!

0: Armando, qualche volta anch'io ho paura del buio.
1: Beh, è una cosa normale, eh? A proposito di paura, chissà che cosa avrà combinato il nostro cattivone spaziale.
0: Ma chi, Pancette?
2: Crude, io mi chiamo Crude. Quante volte lo devo ripetere?
1: Sì, certo, Crude che viene da Kot per invadere la Terra.
2: Proprio così.
0: Non mi sembri di buon umore.
2: Per forza. Il mio piano è fallito.
1: Ma qual era il tuo piano, Crude? Non ce l'avevi detto?
0: Ci hai lasciato al buio.
2: È quello che ho fatto.
1: In che senso?
2: Ho eseguito l'ordine del mio capo Mortadel.
0: Quello che ti ha trasmesso la radio?
2: Sì, ho fatto tutto quello che ha detto, ma non ha funzionato.
1: Spiegati meglio.
2: L'ordine diceva di aumentare il buio dello zoo.
1: No, scusa, come sarebbe a dire aumentare il buio dello zoo?
2: Senta, Terricolo, sono gli ordini di Mortadel, non si discutono!
0: Come si fa ad aumentare il buio dello zoo?
2: Semplice, ho spento le luci di tutte le città dove ci sono degli zoo.
1: E che cosa è successo?
2: Erano tutti felici perché finalmente potevano vedere le stelle del cielo come non le avevano mai viste!
0: Mi sa che il cattivone ha preso lucciole per lanterne.
1: Mm-hmm.
2: Cosa vorresti dire, Terricolo?
1: Beh, che hai interpretato male il messaggio del tuo capo, Crude. Probabilmente lui ti diceva di aumentare il buco dell'ozono.
2: Il buco dell'ozono.
0: Secondo me non sa cosa significa.
2: Certo che lo so. Significa. Significa che c'è un buco da aumentare. Così ci si passa meglio.
0: Non lo sa.
1: Il buco dell'ozono, caro Crude, è creato dall'inquinamento, dai gas come l'anidride carbonica. Se noi terrestri non smettiamo di inquinare la Terra, il buco si allargherà sempre di più, facendo alzare la temperatura e aumentando il riscaldamento globale.
2: Ecco cosa diceva il messaggio. Sbagliato! Ma tornerò e la prossima volta non sbaglierò. Tremate, Terricoli!
0: Se n'è andato?
3: Scusate, devo fare la risata.
0: Ecco fatto. Certo che è confuso il cattivone spaziale, eh?
1: Beh, devo dire però che la sua radio non funziona tanto bene. I messaggi del capo sono sempre un po' strani.
0: Armando?
1: Sì?
0: Vorrei farti una domanda, posso?
1: Ma certo, DJ, dimmi.
0: Ecco, usare l'aria condizionata fa aumentare il buco dell'ozono?
1: Sì, DJ, era proprio quello che ti volevo dire prima. Contribuisce ad aumentare l'inquinamento. Non dobbiamo esagerare, se no facciamo il gioco di Crude.
0: Beh, allora direi che potremmo fare a meno dell'aria condizionata. Tanto in fondo non si sta così male, dai.
1: Bravo, DJ. Sai, non vedo l'ora di incontrare di nuovo Crude e scoprire quale altra missione vorrà lanciare.
0: Non vorrei dirtelo, ma alla fine mi sta simpatico quel salamello.
2: Crude, mi chiamo!

0: Fagnè.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno troppe.

0: io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sta facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfoggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Sì.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids, pronti per una nuova puntata di
4: Big Bang.
3: Ciao Lella, ciao DJ.
5: Ciao a tutto, tutto, tutto, tutto. Ciao a tutto, tutto, tutto,
6: tutto. DJ si è incantato.
3: Sembra un telefono occupato.
5: Ma no, ragazzi, scusate, era il mio rap del saluto. Ciao a tutto, tutto, tutto, tutto. Grazie comunque, Armando.
3: Ma sai che è molto carina. Carino, bravo, vero? DJ. Bravo.
6: Ciao, bravo. Armando, ciao a tutti voi bambini.
3: Molto bene. E allora anche oggi pronti per una nuova super strabiliante puntata quiz.
5: Yeah! E la domanda qual è?
3: In realtà è un argomento di cui abbiamo già parlato. E io ho tantissime curiosità da rivelarvi in proposito.
6: E allora dici di che si tratta?
3: Vorrei farvelo scoprire con una canzone. Ascoltate.

0: capito! Il nostro quiz di oggi parla di frutta!
1: Buona la frutta, evviva! Mi piace la frutta!
2: Ti piace come a Lallo? Che la mangerebbe solo nel gelato, DJ, o ti piace per davvero?
1: Beh, no, a me piace tutta la frutta, eh! Senti qui! Tutti frutti, oh Rudy! Tutti frutti, oh Rudy!
2: Ma che bravo, DJ! Allora davvero, ti piace tutta la frutta, sì, però soprattutto in versione musicale.
1: Sì.
2: E allora veniamo alla super domandona del quiz di oggi. Che cos'ha di particolare il frutto Yubari King giapponese?
0: Wow, un frutto giapponese! Non vedo l'ora di sapere la risposta!
2: Te la darò a fine puntata, Lella, così come la darò a DJ e a tutti quanti i bambini all'ascolto. Ah, se per caso ci fosse qualche bambino o genitore giapponese, chiedo scusa per la mia pronuncia. Nel frattempo vi faccio un'altra domanda. Qual è il frutto che toglie il medico di torno?
1: Il contorno!
2: No, il contorno. Sì. Ma che dici, DJ?
1: Ma perché non si può mangiare un'insalata di frutta di contorno, scusa?
2: No, l'insalata di frutta si chiama macedonia e di solito si mangia a fine pasto, poi uno la mangia anche quando vuole e non è di contorno.
0: Io lo so. È la mela.
2: Giusto.
0: Si dice così: una mela al giorno leva il medico di torno.
2: Brava Lella.
0: Grazie.
2: E lo sai perché? Perché la mela è ricca di vitamine A, B, C,
1: D, E, F, G,
2: no,
1: H,
2: no, no, DJ, non è che stavo facendo l'alfabeto, stavo elencando le vitamine che sono presenti soprattutto nella buccia della mela, che infatti conviene lavare bene e mangiare con tutta la buccia.
0: Buonissima! Io me la mangio sempre a morsi.
1: Ha fatto la battuta.
2: Sì. Io me la mangio. Ma che
0: me
2: carina.
0: Mangio.
2: Brava, brava. E allora, volete sapere il nome di un altro frutto che fa benissimo alla salute?
1: Oh yeah!
2: Dai, allora, più che uno, sono tanti piccoli frutti di bosco. Si chiamano mirtilli.
0: Oh.
2: E i mirtilli fanno bene alla vista, alla circolazione del sangue e soprattutto, e questi dovresti prenderli tu, DJ,
1: sì,
2: alla memoria!
0: Allora dovrei farli mangiare a mia zia Lilla.
1: E io a nonno DJ?
2: Certo, certo, potete consigliarglieli, ma gli dovete anche dire che devono mangiarne un bel po' per vedere gli effetti.
0: Glielo diremo.
1: Ormai siamo diventati dei veri esperti di natura.
0: Mm-hmm.

0: E siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang in compagnia di Lella. DJ!
1: Sì, è Armando!
0: E io vi ricordo che abbiamo in sospeso la domandona del nostro quiz di oggi, ed è: che cos'ha di particolare il frutto Yubari King giapponese?
2: Non vediamo l'ora di scoprirlo!
0: Oh, molto bene! E intanto sentite quest'altra. La frutta matura ha sempre un buonissimo odore, ma c'è un frutto che a sentirlo fa svenire dalla puzza!
1: Buonissimo! E come si chiama?
0: Si chiama durian. È un frutto duro e spinoso all'esterno e sarebbe forse meglio non aprirlo.
2: Perché?
0: Perché puzza proprio tanto. Per descrivervi un po' l'odore che fa, pensate di annusare qualcosa a metà strada tra l'odore di cipolle marce, quello del sudore e la fogna.
1: Dovrebbero vietarlo un coso così, andiamo.
0: Infatti in molti locali pubblici dell'Asia, dove cresce, è vietato mangiarlo perché rende l'aria davvero irrespirabile.
1: Certo.
2: Chissà se puzza anche il fiore da cui nasce questo povero durian.
0: Pare proprio di sì, Lella. Dicono che il fiore emani un odore di latte inacidito.
1: Ma è un vero disastro questo frutto, però.
0: È vero, DJ. È talmente disastroso che diventa quasi simpatico. Certo. E allora dedichiamogli la prossima canzone.

0: Ed eccoci, siamo sempre noi, quelli di Big Bang. Lella.
1: Eccomi.
0: DJ.
2: Sì, e Armando.
0: E stiamo per darvi la risposta alla nostra domanda del quiz di oggi. Che cos'ha di particolare il frutto Yubari King giapponese?

0: Ma attenzione, costa 10.000 euro.
1: Cosa?
0: E visto che è venduto solo in coppia, per averlo si devono spendere almeno 20.000 euro. Come un'automobile.
2: Ragazzi, ma è davvero molto particolare.
3: Incredibile.
0: Eh sì. Beh, diciamo che noi possiamo tranquillamente mangiarci le nostre mele, che sono altrettanto buone, fanno bene e sono molto, molto più economiche.
3: Sì. E voi, qual è il vostro frutto preferito, bambini? Fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp.
0: Che è
3: 347-411-2727.
0: E noi vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang per un'altra

0: Tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi, che è il mondo più serio.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo, è solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello?
1: Uh-huh.
0: Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
3: E io
4: e i bucanieri sfidare.
5: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme.
6: Uno, due.
1: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
5: La polvere!
1: Opla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Riproviamo! Riproviamo!

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dei, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dei? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste, abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: Ma chi ha parlato?
1: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: Non posso credere che sia stato tu a parlare,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: Dimmi qualcos'altro.
3: Ma che ti devo dire? Replicò allora l'asino. Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.
2: Sciocchezze! Gli asini non volano,
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
0: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui».
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bush, un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
0: Allora, oggi parleremo di
1: gelati.
0: No.
1: Di cioccolata.
0: No.
1: Cavalli valorosi.
0: No. No.
1: Cosa, Armando, dai.
0: Allora, facciamo così, ve lo dico con un messaggino che arriva dal nostro amico Adriano.
3: Ciao, sono Adriano e ho 7 anni. E questa è la mia risata malefica.
0: Però...
3: Ciao!
0: Ciao Adriano, ma che bella risata malefica!
2: Sì, bella, ma che paura!
0: Beh, per forza, Adriano è un vero campione di risate malvagie. Beh, bravo, in effetti ve l'avevamo chiesto, mandateci le vostre risate cattivelle, cattivone! E ne sono arrivate davvero tante, quindi grazie, grazie, grazie! Continuate a mandare le vostre risate cattive al numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: Perfetto, ma potete mandarci anche qualunque cosa vi passi per la testa. Se per esempio siete allegri, o se siete tristi, arrabbiati, una filastrocca, una canzone, un balletto, tutto quello che volete. Ma le risate sono bene accette.
2: Armando, quindi oggi parliamo di risate, giusto?
0: Beh, non esattamente, perché vedi Lella, il tema della nostra puntata è... I cattivi.
1: Ah, un momento, so fare il cattivo anch'io, eh?
0: Dai.
1: State a sentire tutti?
0: Sì. Però, Lallo, mica male, eh?
2: Anche a me viene benissimo la risata cattiva.
0: Dai. Insomma, Lelina, ci devi lavorare un po' sopra, però non è male neanche la tua. E adesso vi faccio sentire la mia. Pronti?
2: Sì. Armando, la tua fa davvero, davvero, davvero paura.
0: Beh, dai, dai, non è che volessi spaventarvi, eh? E poi, dai, questo è proprio un gioco, il gioco delle risate cattive. A proposito, mi è venuto in mente un quiz.
2: Sì!
0: Allora, nel film La Sirenetta, che molti di voi a casa probabilmente hanno visto, c'è una nota strega cattiva.
2: Ursula.
0: Bravissima, la perfida strega Ursula. Ha il corpo di un animale del mare. Quale? È una gigantesca piovra? Una murena dai denti affilati? O un grande pesce dalla pinna a ventaglio?
1: Armandissimo, io non lo so. So soltanto che Ursula mi fa venire lo stricolo al pancino.
0: Beh, in effetti è vero, Lallino, hai ragione. È piuttosto spaventosa, eh? Però alla fine del quiz risponderemo a questa domanda. Ma adesso sentiamo una bella canzone, perché nei film, sapete, a volte ci sono dei cattivi davvero simpatici e cantano canzoni divertenti come questa.
4: Ciorma! Questo silenzio cos'è?

0: e siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armandissima.
0: Yuhu! E oggi sull'onda del messaggino di Adriano che ci ha mandato la sua perfida risata parliamo di cattivi. Allora, qual è secondo voi il cattivo che fa più paura in assoluto?
3: Un cattivo più?
1: Io lo so.
0: Dai Lellina, chi stai pensando?
1: Alla regina di Biancaneve. Mi fa tanta paura quando entra nel suo antro, beve una pozione tutta verde con le bollicine e poi si trasforma.
0: Beh sì, in effetti quella devo dire che è una scena piuttosto spaventosa, è vero?
1: Oh. La regina dice così.
0: Ah.
1: Polvere di mummia per invecchiare, il nero della notte per tingere le vesti, risata di strega per arrocchire la voce, urlo di terrore per imbiancare i capelli, turbine di vento e schianto di folgore per mescolare il tutto.
3: Oh, metapiro, Lella, sembri proprio lei.
0: Lina, ma sei bravissima come strega di Biancaneve.
3: Ma
0: sì. E poi ti ricordi tutte le parole, la scena a memoria, brava.
1: Eh sì, l'ho vista tante volte. E alla fine l'ho imparata.
0: Beh, perché i cattivi delle storie sono spesso interessanti. E anche quando ci incutono un po' di paura, beh, diciamo che in quei momenti siamo...
3: Lo so, Armando, lo so io. Perché sentiamo una specie di fifa che fruccica, una paura frizzolante.
0: Beh, dai, è una bella definizione, paura frizzolante. Direi frizzante, ma va bene, perché
3: ecco, sì,
0: no?
3: Sì, perché il pancino fa proprio così, fa
0: Va bene, a proposito di cattivi, vi ricordo il quiz di oggi.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo detto nel film La Sirenetta c'è una strega, Ursula, che ha il volto umano e il corpo di un animale del mare. Quale è una murena dai denti affilati? Un grande pesce dalla pinna a ventaglio o una gigantesca piovra? Lo scopriremo subito dopo questa canzone.
4: My dear sweet child, that's what I do. It's what I live for, to help unfortunate merfolk like yourself. Poor souls with no one else to turn to. I admit that in the past I've been a nasty. They weren't kidding when they called me, well, a witch. But you'll find that nowadays I've mended all my ways, repented, seen the light, and made a switch. 2 years. And I fortunately knew a little magic. It's a talent that I always have possessed. And here lately, please don't laugh, I use it on behalf of the miserable, lonely, and depressed. Pathetic. Poor unfortunate souls in pain. This one longing to be thin.

0: Bambine, bambini, genitori, mamme, nonni, papà, pupazzi e peluche, siete sempre in compagnia di Lallo Lella, del vostro Armando, e oggi parliamo di cattivoni. Cattivoni che sono protagonisti di film, fiabe, storie. E Lellina, poco fa, ci ha detto qual è il cattivo, anzi, la cattiva che le mette più paura, cioè la strega di Biancaneve.
1: Esatto. Mm.
0: E invece Lallo, tu chi scegli?
1: Ve lo dico cantando, Armando.
0: Dai, va bene, sentiamo.
1: Crudelia Demon, Crudelia Demon, farebbe paura persino a un leon, al sol vederla muori d'apprensione. Crudele, Crudelia Demon, Crudelia Demon.

0: Ela! Beh, però bravo Lallo, perché Crudelia è davvero una cattivona, eh?
1: Eh sì, Armandismo, vuole farsi le pellicce coi cuccioli dalmati.
0: Hai ragione, hai ragione. Ehi, però la nostra puntata sta per finire e allora dobbiamo svelare la risposta del quiz. E vi avevo chiesto: la strega Ursula della Sirenetta ha il volto umano e il corpo di un animale del mare. Quale? Vi avevo dato tre possibilità: una grande murena dai denti affilati, un pesce dalla pinna a ventaglio o una gigantesca piovra? La risposta è... una piovra, cioè un polpo gigante dai lunghi tentacoli.
1: Armando, posso dire un altro cattivo? Più.
0: Ma certo, Lallo. Chi vuoi aggiungere alla lista?
1: Jafar di Aladdin e poi anche Capitano Uncino e la tigre Shere Khan del Libro della Giungla.
0: Ma certo, e potremo aggiungerne ancora tanti, tanti altri. E allora direi...
2: Evviva i cattivi!
0: I cattivi però dei film, delle storie e delle fiabe, quelli che non fanno male a nessuno. E noi, invece, che non siamo per niente cattivi, ci ritroviamo qui tutti insieme per una prossima puntata di
2: Big Bang!
0: Ciao a tutti! Big Bang termina qui e io ringrazio Piero Marcelli che ci rende allegre le giornate in compagnia di Lallo. Grazie alla soave amica di Lella, Barbara 50. E un ringraziamento va a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti del computer per scrivere i testi insieme a me. E infine un super grazie alla regista Isabella Carbone che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Ceste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò, come il tango, il vostro roba rococò.
3: È roba che non si usa.

0: antiche volte.
1: E dici, se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia! La

0: io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi

0: Radio Kids, la nostra radio. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Big il programma più esplosivo di Radio
2: Kids.
1: Ciao a tutti da Armando, Lallo e Lella. Oggi iniziamo con la storia di un bambino preistorico, un bambino dell'età della pietra. Conoscete la storia di Gugu?

0: simpatico, Gugu. Ma che cos'è l'età della pietra?
1: È un periodo di tantissimi anni fa in cui si usavano le pietre per fare tutto.
2: No, ma anche per mangiare.
1: No, gli uomini primitivi non mangiavano le pietre, mangiavano con le mani.
0: Che maleducati.
2: Sì, ma io volevo sapere se queste pietre le mangiavano o no.
1: No, non le mangiavano, però le usavano per andare a caccia.
0: E le verdure le mangiavano?
1: Beh, mangiavano soprattutto frutta, radici.
0: E i vestiti ce li avevano?
1: Diciamo che usavano delle pelli di animali per coprirsi quando faceva freddo.
2: Armando, sai che l'ho conosciuta la donna primitiva?
1: Ma va, e dove?
2: Sì, e l'ho vista al supermercato. Faceva tanto freddo, eh. Ho visto una signora con una pelle di animale.
1: Forse indossava una pelliccia allora.
0: Che primitiva.
1: In un certo senso Lella hai ragione.
0: Armando, ci racconti qualcos'altro della storia primitiva?
1: Va bene, allora vediamo un po'. Che ne dite dei dinosauri?
2: Bello, sono bellissimi i dinosauri, mi piacciono un sacco.
1: Allora, dunque, i dinosauri erano degli animali enormi, giganteschi, i più grandi di tutta la Terra.
0: Oh.
1: Alcuni nuotavano, altri volavano, altri ancora passeggiavano sulla terraferma, mangiando erba, foglie, però qualcuno amava la carne fresca e si pappava gli animali più piccoli. Il più grande e temuto di questi dinosauri carnivori era alto 4 metri, lungo 12, pesava tantissimo e aveva 58 denti affilati come spade in una bocca enorme e il suo nome era Tyrannosaurus Rex.
2: Ha gridato?
0: Noi?
2: E perché?
0: Perché ci siamo spaventati.
1: Ma i dinosauri non esistono più, sono scomparsi dalla Terra milioni di anni fa. Mi è sembrato il verso di un tirannosauro.
0: Sta venendo qua.
1: Ma dai, sono stato io, vi ho fatto uno scherzo.
0: Armando, non si fanno questi scherzi.
2: Ma sì, dai, io lo sapevo che era lo scherzo.
1: Ah,
2: dai,
1: tu lo sapevi,
2: sì,
1: eh?
2: Ho fatto solo finta di spaventare.
1: Va bene, io però conosco un piccolo dinosauro che era anche un fantastico amico.
0: E come si chiamava?
1: Arlo, il protagonista di Un viaggio incredibile. È un film sui dinosauri e sono sicuro che molti amici all'ascolto lo hanno visto.

0: E poi era proprio un bellissimo film, Il viaggio di Arlo.
1: E di chi era amico Arlo?
0: Di un bambino piccolo, un bambino selvaggio che si chiamava Spot.
1: Allora i dinosauri sono amici dei bambini?
0: Ma certo, infatti ci sono decine di musei e parchi dei dinosauri proprio per far conoscere ai bambini e ai loro genitori la loro storia e la loro vita.
2: Armando, ma in questi posti c'è anche il Tyrannosaurus Rex?
0: Certo.
1: Che paura!
0: In effetti il tirannosauro fa un po' paura, con quei dentoni. Però oggi non esistono più, dovete stare tranquilli perché li potete vedere solo nei musei. Ah, ci sono anche dei modellini, finti.
2: Ma ovviamente. Sì, infatti, sono finti, dai, non c'è mica niente da aver paura. Il tirannosauro!
1: Sta arrivando!
0: Dai, forza, non ditemi che ci siete cascati di nuovo, sono sempre io!
1: Uffa, Armando, è che questo verso sembra vero.
2: No, non sembra vero, sembra verissimo!
0: È perché sono io che lo so fare bene. Dai, allora, per farmi perdonare vi metto una bella canzone, la sigla di Il treno dei dinosauri!
3: Vieni con noi! Milioni di anni fa l'umanità non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
4: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
3: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
4: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
3: Ma Tiny fa...
4: Mamma, c'è ancora un uovo là!
3: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
4: Io non sono come voi, che mi dice perché?
3: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
4: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

0: Allora, piaciuta la canzone?
1: Sì! Bella bella!
0: E allora, anche voi amici all'ascolto, mi raccomando, mandateci i vostri messaggi sonori. Per esempio, diteci se vi piacciono i dinosauri. Noi li aspettiamo.
1: Potete contattarci sul sito di Rai Radio Kids.
0: Grazie! E adesso ascoltate questa cosa.
2: Ce l'abbiamo capito, è tutto finto.
1: Non abbiamo più paura.
2: Non abbiamo più paura.
0: Bravi. No. Finalmente avete capito, è così che si fa. E allora, salutiamo i nostri amici all'ascolto.
3: Milioni di anni fa l'umanità non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
4: Presto ragazzi, uscite dalle uova.
3: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
4: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
3: Ma Tiny fa...
4: Mamma, c'è ancora un uovo là.
3: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
5: Io non sono come voi, che mi dice perché?
3: La mamma lo consola, gli sorride e dice:
4: piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo piccoli, voglio farvi dire.

che la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova può

Incantatori di serpenti in scatola, scioglitrici di nodi marinari, truccatori di visi altrui con la scusa del tanto a casa ci faranno una bella doccia, qualunque alternativa antropologica alla vostra attitudine vi si compa, sola, si, do, questa puntata è tutta per voi.

Che sia crema, panna, zucchero, cioccolata, marmellata, salsa e merengue. Oh, ma che bontà! Da leccarsi le antenne.

molle, molle, molle sotto le suole logore delle vostre scarpe cittadine in cerca di riparo dai marciapiedi ormai consunti delle città. Molleggiamo tutti insieme al molleggiato, mani al cielo, amore? No!

Si cambi genere un'altra volta, così ci piace. The Bomb, un po' come quell'idea che vi esplode all'improvviso tra le sopracciglia. Una bomba!

Ciao belli, sempre un piacere mettere musica per voi. Alla prossima festa! Piacere all'incontrario.

0: bentrovati a questa nuova puntata di
1: Beh!
0: Ciao Lallo.
1: Buongiorno, buongissimo.
0: E ciao Lella. Ma che fa? Lella sta iniziando Big Bang.
1: Ma non è il momento di dormire. Su, sveglia.
2: Sono sveglia.
0: Lellina, scusa, ma che cosa succede? Ma sei stanca?
2: No, ma oggi non dobbiamo parlare di fiabe?
0: Sì.
2: Allora io voglio essere la bella addormentata.
0: Ah, ho capito. Tu stavi già interpretando il personaggio, eh? Va bene, però prima dobbiamo decidere una fiaba che piace a tutti e poi la recitiamo insieme.
1: Ah, io la so, Armando. Spirit cavallo selvaggio. È divertentissima.
2: Ma non è una fiaba classica.
1: Vabbè, nel Far West è una fiaba classicissimissimissima.
0: Ecco. Vabbè, Lallo, dai. Forse Lellina ha ragione. Dai, scegliamo una fiaba famosa che conoscono tutti.
2: Giusto, tipo la bella addormentata. È così rilassante.
0: Vabbè. Ma scusate, magari potremmo scegliere Cenerentola. Anche perché basta un colpo di bacchetta magica e ascoltiamo la canzone.

0: rendezvous. Just a wave of my stick and finish the trick. Bippity boppity boo. Gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bippity boppity, bippity boppity, bippity boppity. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true. Yes, my child. Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.
1: Allora, che ne dite? Va bene, Cenerentola?
2: No.
1: No.
3: Uffa, Lallo, perché no? È una bella storia. A me piace soprattutto quando arriva la fata madrina.
2: Caputo, è proprio la parte che non mi va giù, Uffi.
3: E perché?
2: Perché il cavallo viene trasformato in un cocchiere. Ti sembra giusto?
1: Va bene, dai. Allora, niente Cenerentola.
2: Ecco.
1: Però, allora, dovete sapere che i nostri amici sono espertissimi di fiabe. Per esempio, Alea ha mandato un messaggino al 347-411-2726 dove racconta proprio una fiaba. Ascoltiamola insieme.
4: Riccioli d'oro. C'è una volta, tanto tempo fa, un piccolo boschetto. Che a fianco c'è una piccola casa, ma dopo, alla casetta, c'è un'altra casa, che era nella foresta. Però un giorno i riccioli d'oro decisi: per favore, mamma, fammi andare un po' ad andare fuori a fare la spesa, oppure a comprare i fiori. E poi lei lasciò, e le dice, già quando è lontana, non allontanarti troppo, piccola, non voglio che ti perdessi. E torna prima dell'alba.
1: Sentito? Alea è bravissima, ha persino cantato la musichetta di introduzione in un mondo incantato. Ma scusate, Lallo, Lella, avete indovinato di che storia si tratta?
2: Io sì, Riccioli d'oro e i tre pani.
1: No, non mi sembra proprio quello il titolo,
3: Infatti si chiama Riccioli d'oro e le tre pecorelle.
1: Va bene, ho capito, ci facciamo raccontare il finale da Lea, così scopriamo anche il titolo giusto. E nel frattempo, che ne dite di un giretto sul tappeto volante in compagnia di Jasmine e Aladdin? Vi va?
3: Sì!

0: come mi piacerebbe avere un tappeto volante per viaggiare tra le nuvole.
1: Sì, hai ragione, Lella. Le fiabe sono ricchissime di oggetti magici e il tappeto volante è uno dei più stupefacenti.
2: No, Armando, non è il mio preferito. A me piace il tavolino fatato.
0: Mai sentito nominare.
2: Dai, come? Ma come? Basta dire tavolino a parte. Tavolino, apprestati.
1: Tavolino, apparecchiati.
2: Ecco. E poi compaiono i biscotti, le crostate, sì. I bignè, succhi di frutta, gelato a volontà. Ma non è meraviglioso?
0: Sei il solito, pensi soltanto a mangiare.
2: No, non è vero. Oggi parliamo di fiabe e questa è una fiaba, giusto Armandissimo?
1: Giusto, Lallo. Però ricordo che dobbiamo deciderne noi una che ci metta tutti d'accordo. Allora facciamo così, vi lascio ancora un pochino di tempo per pensare. E intanto ascoltiamo insieme la fine della storia che ci ha raccontato Alea.
3: Dopo un po' si trovava immersa nella notte. Vede una piccola casetta minuscola dove c'erano tre belle luci accese. Incontrò tre uissi e però poi quella piccolina non riusciva più a ricordarsi la strada di casa. Allora gli uissi l'hanno aiutato e poi l'hanno aiutata.
1: Allora, erano tre orsi e il titolo, Lallo e Lella, è Riccioli d'oro e i tre orsi. Alea, grazie per questa tua bellissima storia. Allora, avete deciso qual è la nostra storia?
2: Io sì. Allora, facciamo Cappuccetto Rosso.
0: Va bene, ci sto. Io sono Cappuccetto.
1: Dai, in effetti questa è una storia che conoscono tutti e... io potrei essere il lupo cattivo. Che ne dite?
4: Facciamo gara a chi arriva prima dalla nonna.
2: No, aspetta Armando, il lupo voglio farlo io.
1: Va bene, allora io farò il cacciatore. Pum, pum, pum.
0: No. Nella nostra versione il cacciatore non c'è. Cappuccetto e la nonna si salvano e il lupo se ne torna nel bosco.
1: Va bene, Lellina, lo capisco, tu vuoi un lieto fine. Però scusate, se non c'è il cacciatore, se non posso fare il lupo, io che ruolo ho? Cosa? No.
0: Sì.
1: Devo fare la nonna?
0: Sì.
1: E va bene. Vieni avanti, bambina mia.
2: Sei perfetta, Armandissimo.
0: Proviamo la parte del lupo travestito da nonna. Sei pronto, Lallo?
2: Me tappino, quasi mi spavento da solo. Dai, cominciamo.
0: Allora, Cappuccetto entra in casa. Niek. Ma nonna, che orecchie grandi che hai!
2: È per ascoltarti meglio!
0: E che mani pelose che hai!
2: È per accarezzarti meglio!
1: Ma siete bravissimi, super!
0: Grazie!
1: E allora, anche voi, continuate a mandarci i vostri messaggini al 347-411-2726. E adesso, per concludere la nostra fiaba, che cosa meglio di la canzone di Cappuccetto Rosso delle Giocastrocche?

Bambine e bambini, oggi abbiamo parlato di principi, principesse, incantesimi e oggetti magici, viaggiando nel mondo incantato delle fiabe. Finisce qui la puntata di oggi, io vi saluto, ma prima ringrazio Barbara Cinquanti, che non perde mai di vista la nostra Lella, e un super grazie a Piero Marcelli, che accudisce amorevolmente Lallo con carote e biada. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i copioni lavorati e impastati insieme a me, e infine un super grazie alla bravissima regista Isabella Carbone, che con un colpo di bacchetta magica mette insieme tutte le puntate. Ciao, saluto da me, Armando Traverso, e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao.

0: le tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.

0: Bambine, bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, un affettuosissimo super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso. E benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bandit.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Allora, come abbiamo fatto altre volte, anche oggi dedichiamo la nostra puntata a una leggenda dell'antica Roma.
1: Bello, mi piacciono tanto le leggende.
2: Ma c'è molto traffico in questa storia.
0: In che senso, Lallo, scusa?
2: È perché sai, a Roma ci sono sempre le automobili, tantissime, lo smog, le cose che fanno... Il klaxon.
0: Ma no, Lallo, no, dai, noi parliamo della Roma di migliaia di anni fa. A quel tempo era molto, molto più piccola di oggi e per le strade al massimo sfrecciava qualche carretto.
2: Ma i chioschi dei gelati c'erano lo stesso, vero?
0: Può darsi, non lo so, non credo. Comunque nella storia c'è soprattutto un bosco.
1: Ah, è una fiaba.
0: No, non proprio, Lella. State a sentire. In quel periodo era diventato re di Roma Numa Pompilio. Questo re però era diverso dagli altri perché non amava fare la guerra e passava le sue giornate in un bosco fuori città, nei pressi di una cascata d'acqua scintillante. E lì viveva sua moglie, la ninfa Egeria, e i due si amavano moltissimo.
1: Ah, che bello!
2: Numa Pompilio, Tullo Tullo, Manco Marco, Storquato Tasso.
0: Lallo!
2: Sì.
0: Ma che cosa stai dicendo?
2: Ripasso i nomi dei sette re di Roma.
0: No. Non mi sembra che tu abbia le idee molto chiare, Lallo. Sai cosa facciamo?
2: Cosa?
0: Ci facciamo aiutare dalla canzone.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia della nostra mitica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: Del simpaticissimo Lallo.
2: E armadissimo!
0: E vi stiamo raccontando una delle leggende dell'antica Roma. In particolare quella del re Numa Pompilio. Dovete sapere che ad un certo punto sulla città, Roma, si abbatté un temporale spaventoso. Il fiume Tevere si stava ingrossando sempre di più sotto fulmini e temporali e la gente se ne stava a casa, tappata in casa, terrorizzata. A quel punto il re Numa Pompilio andò a chiedere consiglio alla sua saggia moglie, la ninfa Egeria, che disse:
1: «Marito mio, Giove, re degli dèi, è arrabbiato coi mortali. Se vuoi fermare i suoi fulmini, devi parlargli».
0: Egeria aveva ragione, però non era facile parlare con una divinità come Giove. Che fare? Ma anche in questo caso la ninfa Egeria gli diede un buon consiglio.
1: «Per trovare Giove devi cercare Pico e Fauno».
3: Mm-hmm. «Pico e Fabio? Ma chi sono questi due?»
0: «Oh, Lallo! Pico e Fauno! Sono due divinità dei boschi, dall'aspetto per metà uomo e per metà animale. Fauno aveva le corna e le zampe da caprone e Pico era ricoperto di piume colorate, proprio come un picchio».
1: «Dovevano essere molto simpatici».
0: «È vero, Lellina. Infatti erano due burloni e si divertivano moltissimo a nascondersi nella foresta. Ma Numa Pompilio usò uno stratagemma per attirarli. Prese due brocche di idromele, una bevanda che piaceva tantissimo agli dèi, e la lasciò sotto una quercia».
3: «Che furbo, furbissimo!»
0: E così, dopo poco, saltellando felici, attirati dal profumo della bevanda, arrivano Pico e Fauno, che cominciano a bere tutti contenti, finché si addormentano russando profondamente. A quel punto Numa Pompilio ne approfitta per legarli come salami e appena i due si svegliano dice: «Se volete che vi liberi, dovete dirmi come si fa a parlare con Giove».
1: E cosa gli hanno risposto quei due?
0: Pur di essere liberati, Fauno e Pico chiamarono Giove, che si affacciò da una nuvola grigia gonfia di pioggia.
4: «Chi è che mi chiama?»
0: Numa gli spiegò subito il suo problema. «Giove, sono il re di Roma, Numa Pompilio. Ti prego, smetti di scagliare fulmini sulla mia città e in cambio ti donerò quello che vorrai».
1: E cosa gli ha chiesto Giove?
0: Lo scopriremo subito dopo la prossima canzone.

0: Meraviglioso popolo di Big Bang sintonizzato sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armadissima.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia di un re molto saggio che si chiamava Numa Pompilio, che un giorno si trovò al cospetto del grande Giove, il capo di tutti gli dei dell'Olimpo. E così Numa Pompilio chiese a Giove di far smettere di piovere sulla sua città. Ma in cambio il dio gli chiese...
2: Un gelato, una fetta di torta,
1: no, un mazzo di fiori?
0: No, no, chiese una testa.
1: Oh, aiuto!
2: Che paura!
0: No, no, no, no, no, no, aspettate! Perché il re Numa Pompilio era proprio un tipo simpatico. E così gli risponde... D'accordo, Giove, potente dio di tutti gli dei dell'Olimpo. Ti darò una testa. Una testa di cipolla del mio orto.
1: Giove, cosa rispose?
3: Non se ne parla proprio, io voglio una vita!
0: E allora Numa, senza scomporsi, gli disse: va bene, Giove, avrai la vita di un pesce.
1: Povero pesce, però.
0: Beh, sai, a Giove non era mai capitato di incontrare un umano così cocciuto e furbo come il re Numa Pompilio. E così, alla fine, anche Giove, potentissimo dio tra tutti gli dei dell'Olimpo, si mette a ridere. E ride così tanto che il suo buon umore fa volar via le nuvole tempestose. E così su Roma tornò a splendere il sole e il sereno.
2: Evviva!
1: E Numa Pompilio torna a Roma felice e contento.
0: E Numa tornava a correre nei boschi in compagnia della sua amata ninfa Egeria.
1: Ah, questa leggenda è bellissima.
0: Ed è bellissimo anche il messaggio che ci ha mandato Beatrice, che saluta tutta la sua classe. Ascoltiamolo insieme.
4: Ciao Bim Bang, saluto la classe seconda B Italo Calvino a Trebbo. Io mi chiamo Beatrice Orlando, 7 anni e sono una studentessa di scuola. Ciao.
0: Ciao Beatrice, bellissimo il tuo messaggio. Salutiamo anche noi tutta la tua classe.
2: Ciao!
1: Ciao seconda B!
2: Ciao!
0: E ciao Beatrice, grazie ancora. E allora, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci il vostro messaggio al nostro numero che è...
2: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo qui, sempre pronti per un'altra spumeggiante puntata di...
2: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: tempesta.
1: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
2: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: La luce del mondo. Saggezza orientale. Nasreddin Hoxha era di un tale candore che conosceva le menzogne che dicono il vero. Un giorno gli chiesero chi, tra il sole e la luna, fosse più utile all'umanità. Nasreddin si lisciò la barba e rispose: «La luna! Per il sole è facile mostrarsi quando è già giorno, mentre la luna illumina il mondo quando è buio».
1: «E quando appare la luna nuova, che si fa della vecchia?»
0: «La si taglia con la spada come una focaccia e se ne fanno delle bellissime stelline. Niente si perde nell'universo». In una notte di plenilunio, Nasreddin, con un secchio in una mano e l'altra posata sul ventre rotondo, trottava allegramente verso il suo pozzo. Sollevò il coperchio di legno e fu illuminato da una luce. L'astro lunare si specchiava in fondo al pozzo.
2: «Non muoverti! Tieni duro!»
0: Tornò di corsa come un eroe liberatore, portando un gancio legato in fondo a una grossa corda. Lo fece scendere con precauzione per non ferire la luna.
2: «Attaccati, sorella!»
0: Quando l'ancora si posò sul fondo, Nasreddin tirò con tutte le sue forze. Il gancio scivolò lungo la parete e lui cadde lungo disteso. Sdraiato per terra, la faccia rivolta al cielo, constatò con gioia gli effetti del suo salvataggio. La luna era tornata alle sue acque natali.
3: Nasreddin, secondo te quando arriva la fine del mondo?
0: Di quale fine del mondo parli, amico mio? Di quella piccola o di quella grande? Il giorno in cui morirà la mia sposa sarà la piccola fine del mondo. Mi volgerò verso le stelle del cielo che continueranno a brillare. Al giungere del mio turno verrà la grande fine. Quando gli eserciti di Tamerlano si abbatterono sul paese, gli abitanti d'Akerir si precipitarono da Hoxha, che godeva fama di buon astrologo.
4: «Maestro, credi che arriveranno fin qui?»
0: «No, gli astri ci sono favorevoli». Due giorni dopo, in mezzo alle rovine, la gente storce la bocca e gli chiede spiegazioni.
5: «I segni nelle stelle ci erano propizi, ma quel tartaro miscredente le ha influenzate. Il potere degli astri si è trasformato in disastro».
0: Uno studente delle cose dello spirito, originario di Konya, venne a consultare Nasreddin, il cui nome benaugurante era noto in tutto l'Oriente.
6: «Maestro, esistono molti universi?»
0: «L'ignoro».
6: «Quante sono le stelle?»
7: «Boh».
6: «E Sirio? Parlatemi di Sirio, maestro».
0: «Non so che dirti».
6: «Ma mi avevano detto che eravate...»
0: «E infatti lo sono, famoso per le cose che so, non per quelle che ignoro». La sposa di Hoxha era prossima a partorire. La levatrice, giunta nel cuore della notte, pregò il marito di illuminare con una candela il luogo del parto. La luce faceva una bella danza del ventre ed ecco spuntare il nasino di un bebè. La levatrice disse a Nasreddin:
8: «Così è. Quando uno muore, s'accende una stella. E quando uno nasce, un'altra si spegne. Avrai dei gemelli».
0: Quando Hoxha vide spuntare il naso del secondo, soffiò sulla candela.
8: «Ma che fai, Hoxha? Ti pare il momento?»
0: «Visto che è la luce ad attirare le stelle, volevo proprio vedere se la seconda poteva restare lassù».
9: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando, ciao bambini. E vi diciamo subito che siamo senza Lallo.
0: È vero, è successo di nuovo. Lo stavamo aspettando e non è arrivato.
1: Chissà che scusa si inventerà per questo ritardo.
0: Beh, ormai possiamo aspettarci di tutto da Lallo, vero?
1: Sì, oggi Armando abbiamo deciso che potete chiamarci per raccontarci quello che vi va.
0: Un mestiere strambo, una barzelletta, un colmo, oppure potete cantarci una bella canzone.
1: Per farvi ispirare ve la facciamo ascoltare prima noi, però una bella canzone.
0: Esatto, vai con la musica, Lella!

0: è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette, sbrigati.

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Re, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella!
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ma niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore...
5: Insisto.
6: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
7: È una

0: Sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò. La più bella ragazza del paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero sposar.
3: Allora, siamo in attesa che qualcuno ci chiami per raccontare qualcosa ai nostri microfoni.
4: Chi chiamerà? Chi chiamerà? Chi chiamerà?
3: Chi lo sa, Lella? Ecco, ecco il telefono.
4: C'è una telefonata.
3: Dai, dai, rispondi tu, Lella.
4: Beh, pronto, chi parla?
5: Lella.
4: Ah, ti chiami come me? Ciao, Lella.
5: No, no, volevo solo sapere se tu sei Lella.
4: Ah, sì, sì, sì, io sono Lella, e tu?
5: Io mi chiamo Lando, sì, sì, sì, sì, mi chiamo Lando.
3: Ma pure lo sai, Lella, questa voce mi sembra di conoscerla. Ma non è che ci conosciamo, Lando?
5: No, no, io non vi ho mai visti in vita mia. Forse vi ho visti nella vita di qualcun altro.
3: Ah, no, eppure mi suona familiare.
4: Vabbè. Allora dici, Lando, per cosa hai chiamato?
5: Per la tua rubrichella, Lella. Volevo un consiglio da te, che sei brava e bella.
4: Beh, grazie. Dimmi pure, che consiglio volevi, Lando?
5: Dovevo vedere dei miei amici, ma poi la mia amichetta del cuore mi ha chiesto di accompagnarla a fare shopping. E non potevo dire di no, ma ora non so che dire agli amici che mi stavano aspettando. Cosa devo dirgli secondo te?
3: Lella, chiedi a Lando come si chiamano questi amici che stava aspettando.
4: Va bene. Lando, come si chiamano i tuoi amici? Magari possiamo avvertirli noi da parte tua. Lando. Lando.
3: Mi sa che è caduta la linea, Lella. E questo mi sembra ancora più strano.
4: Perché?
3: Non lo so, ho un vago sospetto.
4: E va bene, ma Lella non può lasciare senza consiglio la sua rubrichella. Quindi mandiamo un'altra canzone e penso alla risposta da dare a Lando.
3: Va bene.
4: Sperando che ci stia ancora ascoltando.
3: Qualcosa mi dice che è sicuramente così. Dai, ascoltiamo un'altra canzone.

0: Big Bang. Lella dovrebbe essere pronta a dare un consiglio a Lando, che ha chiamato per la sua rubrichella. Sei pronta, Lella?
1: Ci vuoi pensare un altro pochino?
2: No, sono pronta. Lando, qui è Lella che ti parla. Spero che tu ci stia ancora ascoltando. Secondo me bisogna sempre essere sinceri, quindi richiama i tuoi amici e digli la verità, chiedendogli anche scusa. Sono sicura che capiranno.
0: Giusto, ben detto Lella, è vero, sicuramente gli amici capiranno. Ehi, ci è arrivato un messaggino.
2: Di chi?
0: È Lallo.
2: E cosa dice, dov'è?
0: Aspetta, te lo leggo. Dunque, allora, cari amici miei, mi spiace tanto se non sono arrivato in tempo, ma Stellina mi ha chiesto di accompagnarla a fare shopping e non potevo deluderla. Sono sicuro che capirete. Vi chiedo scusa, scusissima. Il vostro Lallo, che poi sarei io me medesimo. Ecco, lo sapevo.
2: Cosa, Armando?
0: Era lui.
2: Lui chi?
0: Lando era Lallo.
2: Cioè, Lando era Lallo o Lallo era Lando?
0: Tutti e due, ma non ti sei accorta che ha seguito la lettera e il consiglio che gli hai dato tu?
2: È vero! E poi solo Lallo potrebbe dire shopping invece di shopping.
0: Esatto. Lui doveva venire a fare la trasmissione Big Bang insieme a noi. Mm-hmm. Invece Stellina lo ha chiamato e gli ha detto andiamo a fare shopping insieme e lui ha fatto così. Vabbè, dai, lo perdoneremo anche questa volta.
2: Sì, anche perché è troppo simpatico il nostro sceriffo del cuore.
0: E allora dedichiamogli una canzone.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine.
1: Anche se senza Lallo.
0: Ma con Lando, che ci ha fatto divertire.
1: Sì.
0: E allora anche voi bambini, continuate a farci divertire con i vostri fantastici messaggini. Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: E se avete bisogno di un consiglio?
1: C'è sempre la vostra Lella con la sua rubrichella.
0: Lella, la nostra saggia pecorella. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: questa qua.
1: Buongiorno, Ben.
0: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
0: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
0: e un osso,
1: certo. E... Marie, le baguette! Sbrigati avanti!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
1: La vita mia di certo cambierà!
3: Ah, bella!
4: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
3: Lo hai già finito?
4: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
3: Sei venuta solo ieri.
4: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
3: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
4: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
3: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
4: Ma signore,
3: insisto.
4: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
5: È una ragazza assai particolare. Me legge sempre.

0: Ma sentite come piove?
1: Sì, sembra che non la smetta più.
2: A me piace la pioggia, soprattutto quando siete.
3: Perché? Bevi la pioggia?
0: Lallo, non è bene bere la pioggia, perché potrebbe essere sporca, magari anche inquinata, capito? Soprattutto in città, poi.
2: Va bene, allora la bevo solo in campagna, eh?
0: Okay.
3: Però quando il cielo è grigio e piove sempre, non è molto divertente.
2: Però saltare nelle pozzanghere e fare ciocche ciocche ciocche è divertentissimo.
0: È vero, Lallo, hai ragione, però bisogna stare attenti che vicino non ci sia nessuno.
2: No, dai, quando schizzi è ancora più divertente.
0: Ma no!
3: Sì, una volta ha schizzato anche me.
0: Ah sì, Lella? E ti sei arrabbiata?
3: No, era così divertente.
0: Va bene, meno male. Allora, a proposito di divertimento con le pozzanghere, vi faccio sentire una giocastrocca che parla proprio di Ciac Ciac la pioggerella.

0: Ma piove in studio?
1: No, Lella, per fortuna qui dentro non piove. Però lo sai che su di voi le canzoni hanno un effetto reale.
2: Bella, ciac, dai, che saltiamo nelle pozzanghere, dai.
1: Lallo, non ci sono pozzanghere qui.
2: Allora le facciamo, riempiamo delle vaschette con l'acqua della pioggia. Poi le buttiamo qui a terra e poi ci saltiamo tutti e tre dentro, dai, ciac.
1: Ma Lallo, non si può fare, non possiamo mica allagare lo studio, eh? No, però se vuoi, dopo, puoi fare il bagno con l'acqua calda nella vasca con le paperelle.
0: Bello, anche a me piace tanto. Ma a proposito di pioggia, a me è sempre piaciuta tanto la storia dell'Arca di Noè con tutti quegli animali.
1: Eh sì, è bella quella storia. Ma ve li ricordate i nomi di tutti gli animali della canzone? Tutti gli animali che salirono sull'arca?
2: Sì, i leopardi.
0: No, quelli mancavano.
2: Ma poi erano arrivati.
0: No, ti sbagli.
1: Vabbè, facciamo così. Ascoltiamo la canzone.

0: Oh, ottimo. Adesso ce li ricordiamo tutti.
1: Solo non si vedono i due leocorni. Ma piove ancora.
0: Sì, però dai, Lella, è una pioggerellina sottile sottile. Tra l'altro, Giulia ci ha mandato un messaggio sonoro proprio sulla pioggia. Sentite.
2: Ciao Armando, mi chiamo Giulia, ho 10 anni e la pioggia mi piace perché ripulisce le strade e l'aria, dopo un temporale, è più pulita. Ciao.
0: Bello il messaggio, grazie Giulia.
3: Grazie.
1: Davvero, dopo il temporale l'aria è più pulita?
0: Eh sì, Giulia ha ragione, in un certo senso è come se la pioggia lavasse l'aria, per dirla un po' semplicemente.
1: Mi piacerebbe ascoltare invece ora le previsioni del tempo.
3: Ma Lella, non c'è problema, te le faccio io. Per oggi e domani sono previste piogge forti, anzi fortissime, su tutte le regioni. Ma se arriva il vento da nord, est, sud, ovest, da sud, da giù, da qui e di là, spazzerà via le nuvole e tornerà il sole.
1: E quando arriva?
3: Chi?
1: Il vento da nord, est, sud, ovest, di là, di qua, sud, est, sud, ovest, est.
3: Lella, che ne so io, non sono mica un tempologo.
1: E chi è il tempologo?
3: È quello che sa tutto sul tempo.
0: Ma no, Lallo, si dice meteorologo, che poi è quello che studia il clima, cioè il tempo dal punto di vista atmosferico, vale a dire se c'è il sole, la pioggia, se farà freddo, caldo. Anzi, sapete, magari una volta intervistiamo un meteorologo e ci facciamo raccontare il suo mestiere. Che ne dite?
3: Sì, bella bella! Io però ho una domanda.
0: Sì.
3: Il meteorologo, per misurare il tempo, hai il meteorologo?
0: Va bene.
1: Ho un'idea, perché non facciamo le interviste dei mestieri?
0: Ma sì, sì, bella, sì, bella. Sì, potrebbe essere una bella idea. Così intervistiamo una volta un pompiere, che ne so, un archeologo, un astronauta.
3: No, no, no, no, Armando, intervistiamo lo spazzacamino, però quello magico, quello di Mary Poppins.

0: Armando, cosa fa lo spazzacamino?
1: Lo spazzacamino è un mestiere che ormai non esiste quasi più. Però lo spazzacamino era quello che puliva i caminetti dove un tempo si metteva la legna e si accendeva il fuoco per riscaldare la casa. Ti ricordi quelle case che hanno il comignolo da cui esce il fumo sui tetti?
0: Sì.
1: Ecco, bello. Ecco, bravo.
2: Ora però sono stufa della pioggia, uffa. Le dite di smettere, per favore.
0: Ma certo, Lella. Smetti, per favore.
1: Però posso dirvi, lo so, non ha smesso, però volevo dirvi che a me un pochino piace quando piove tanto e stiamo all'asciutto tra di noi amichetti a chiacchierare, no?
2: Sì, ma dopo un po' il sole manca.
1: Eh sì, questo è
2: quanto
1: vero.
2: Quanto vorrei che tornasse.
0: Sapete che vi dico? Facciamo la canzone del sole, dai.
2: E che cos'è? Come si fa?
0: Non lo so.
1: Vabbè, scusate, inventiamocela, no?
2: Sì, sì, bello.
1: Dai.
0: Allora,
2: sole, sole, vieni sole, qua.
0: O sole mio. Ah no, sole mio l'ha già fatta.
1: No, dai, era carino come aveva detto lei, la ricomincia.
0: Sì.
2: Sole, sole, vieni qua.
1: E la pioggia va più in là.
2: Se tu sole arriverai,
0: cara pioggia smetterai.
2: Che bella canzone.
0: Bella, bella.
2: Però non smette di piovere.
1: Vabbè, allora la soluzione è una sola. Cerchiamo una canzone cantata dai bambini dedicata al sole.
2: C'era quella della formula magica per fare tornare il sole. Opsa eisa sa. Magari funziona.

0: Bravi, bravo Lallo, brava Lella.
1: Evviva.
2: È tornato il sole?
1: No, però è smesso di piovere.
0: Dai, è già un buon risultato.
2: Hai visto che le canzoni dei bambini hanno effetto anche sul tempo?
1: È vero, come dice il tempologo.
0: Meteorologo, Lallo, meteorologo.
1: Ho capito, il metronomo.
0: Sì, va bene. Salutiamo
1: l'astronomo.
0: Sì, Lallo, sì. Salutiamo i bambini all'ascolto. Ciao, sì, bambini.
2: Ciao, bambini.
1: Ciao.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Siamo ben freddi, io amo i pescetti, voi no. Con questo il palato si stuzzica. La tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo. Poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio pesciolino, au revoir.

That's good enough for right now.

0: Sono là.
1: Sono su.
2: Sono giù.
0: Sono due.
1: Sono tre.
3: Sono sempre più.
2: Se tu
0: non vuoi
2: finire
3: nei guai,
0: lontan da loro
2: ti manterrai.
4: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai.
3: Guai.
4: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai.
3: Mai.
4: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai.
2: Vai.
4: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
3: di loro.
2: Perché?
0: Lo sai.
2: Che sono?
3: Più golosi di te.
2: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oh,

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son
4: giù,
0: ormai
3: li hai, intorno a te,
4: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
4: ce l'ho con te!

0: Happy songs anche a te, Lorenzo.
1: Grazie, ciao a tutti. È proprio bello augurare canzoni felici.
0: Eh sì, e poi anche il titolo del nostro momento con voi, bambini. Come state? Cosa avete fatto oggi di bello?
1: Avete fatto merenda?
0: Eccolo lì che subito pensa al cibo.
1: Ma la merenda è importantissima.
0: Vero, vero, soprattutto quando si mangiano cose sane, frutta per esempio.
1: E cioccolato, caramelle, patatine.
0: No, no, no, dai, ma cosa dici?
1: Beh, ogni tanto, senza esagerare.
0: Sì, hai ragione, ogni tanto e senza esagerare ci sta. Sì,
1: senti,
0: sì.
1: Senti un po', ma dove andiamo oggi a cantare le nostre happy songs?
0: Oggi andiamo a conoscere un amico speciale.
1: Un supereroe?
0: Sì, lui è decisamente un supereroe.
1: E come si chiama?
0: Si chiama Whisky.
1: Che nome simpatico, e non mi è nuovo.
0: Eh già, lui è proprio simpatico.
1: Ma senti, dove abita?
0: Abita in montagna, ma... anche in un giardino, in realtà.
1: Sono proprio curioso di scoprire di chi si tratta, ma forse ho capito.
0: Allora andiamo?
1: Cosa portiamo?
0: Oggi portiamo solo una cosa, la musica.
1: Beh, quella non può mai mancare.
0: Hai visto che bella la montagna e che alberi?
1: Sì, l'aria in montagna è così fresca, è pura, è profumata.
0: Profumata?
1: E come? Inspira profondamente con il naso.
0: Aspetta, ci provo. Hai ragione, profumo di bosco, che buon profumo.
1: Attenta, Laura!
0: Cosa?
1: C'è un ragnetto.
0: Dove?
1: Lì, su quell'albero.
0: Ah, ma no, lo so, è proprio lui che volevo presentarti.
1: Un ragnetto? Io ho paura dei ragni.
0: Paura? Ma lui è Whisky il ragnetto.
1: Ah, Whisky il ragnetto. Certo che lo conosco, il famoso Whisky il ragnetto della canzone.
0: Proprio così.
1: Ma che ne dici di cantargli la sua canzone?
0: Dico che è una bellissima idea. Bambine, bambini, cantiamo insieme la canzone di Whisky?
2: Pronti?
0: Partenza? Via!

0: Mangiar gnom gnom. Ma Whisky è molto furbo e scende la montagna e va dalla sua mamma e non la lascia più, più, più.
1: Eh sì, che furbetto il nostro amico ragnetto, eh?
2: Ma anche saggio, e non appena ha capito di essere in pericolo, è corso veloce dalla sua mamma.
1: Guarda Lorenzo, sta venendo qui anche lei.
2: Ma cosa?
1: No, non devi aver paura, è simpatica anche lei e sta venendo proprio qui dal suo piccolino.
2: Sì, sì, forse, ma tu prima hai detto che viveva in montagna e anche in un giardino.
1: Sì, perché in realtà volevo farti conoscere due amici ragnetti.
2: Due.
1: Eh sì, uno è Whisky, che vive qui in montagna, e l'altro è suo cugino, che si chiama Itsy Bitsy Spider, ed è coraggioso proprio come lui, però abita in Inghilterra, in un bellissimo giardino.
2: Ho capito, è quello della Nursery Rhymes, è famoso anche lui, non vedo l'ora di conoscerlo di persona.
1: Andiamo? Si parte! Eccoci qui, hai visto che bel giardino?
2: Già, un bellissimo giardino inglese. E Itsy Bitsy Spider abita qui?
1: Proprio così.
2: Ma non lo vedo.
1: Beh, forse sta risalendo quel tubo dell'acqua, il water spout della canzone.
2: Per fortuna adesso c'è il sole.
1: Mm-hmm.
2: The sun, come nella canzone.
1: Eh già, perché se piovesse ora, l'acqua lo spingerebbe fuori dal tubo.
2: Povero Itsy Bitsy.
1: Mi è venuta un'idea. Gli cantiamo la sua canzone?
2: Sì,
1: sono sicura,
2: sì,
1: che sarà,
2: sì,
1: felice,
2: sì,
1: di,
2: sì,
1: sentirla.
2: Sì, certo. È una canzone felice. Una happy song.
1: Ready, steady, go!

0: uscito dal tubo, The Water Spout.
1: Gli è piaciuta la sua canzone.
0: È proprio carino. Ciao, Itsy Bitsy. Hello.
1: Ci sta sorridendo.
2: Oh no, sta per piovere.
1: Sta già piovendo.
0: E Itsy Bitsy went up the water spout. È risalito nel tubo.
1: E adesso?
0: Down came the rain and washed the spider out. Come previsto, la pioggia ha spinto Itsy Bitsy fuori dal tubo.
3: Out came the sun.
0: Sì, è uscito il sole. And dried up all the rain.
1: E Itsy Bitsy Bitsy, dove è finito?
0: È lì, eccolo, pronto a riprovarci.
1: Infatti, come dice la canzone, went up the spout again.
0: Bravo, bravo Itsy Bitsy. Aspetta, un bel applauso per Itsy Bitsy. Bravo, è così che si fa. Non bisogna mai arrendersi.
1: Avevi proprio ragione, è un supereroe.
0: Anche suo cugino lo è, Whisky. Sì, sì.
1: Stavo pensando che sarebbe bella una canzone per loro due.
0: È vero, e come potrebbe suonare?
1: Allora, secondo me potrebbe essere così.

0: applaudendo. Beh, vuol dire che questa canzone gli piace proprio. Sono felicissima.
1: Anch'io. Grazie. Ora avete la vostra canzone.
0: Però pensavo, chissà se piace anche a Whisky, però. Andiamo da lui?
1: Torniamo in montagna?
0: Certo, è lì che abita.
1: Sì, ma non ci fermiamo mai io e te.
0: Mai, chi si ferma è perduto.
1: Sicuro che dobbiamo andare?
0: Sì, sono sicurissima, adesso, dai, corriamo da Whisky.
1: Come sempre, corriamo allora.
0: Eh sì, corriamo, corriamo.

0: Happy Songs!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Bambine, bambini, piccoli, grandi, mamme, papà, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Che belle!
0: E diamo subito il benvenuto alla nostra Lellina.
1: Ciao Armando!
0: E al nostro Super Lallo!
2: Ma ciao Armandissima!
0: Oh, allora, la scuola è iniziata da un po'. E mi farebbe tanto, ma tanto piacere sapere come vi trovate, se avete fatto nuove amicizie, che cosa avete imparato fino ad ora.
2: Ah, io non ho imparato niente di nuovo, perché sapevo già tutto di tutto.
0: Ma davvero, Lallo? Sì. Ma mi sembra un pochino strano, perché c'è sempre qualcosa da imparare, eh?
2: Ma secondo te, perché nella prateria vengo chiamato Maestro Lallo?
0: No, non lo so.
2: Perché c'è già tutto, no? Altrimenti mi chiamerebbero alunno Lallo.
0: Ho capito. Ah, sei proprio fortunato, eh?
2: Sì.
0: Invece io che, insomma, qualche annettino in più ce l'ho, trovo sempre qualcosa di nuovo da scoprire, qualcosa che prima non conoscevo.
1: Anche io. Infatti
0: brava.
1: Le caprette oggi mi hanno raccontato tutte le cose buone che si possono fare con il loro latte. Formaggio, yogurt, burro.
0: Wow.
1: Non è bellissimissimissimo?
0: Ma certo, vedi Lallo, anche Lellina ha imparato una cosa nuova. Ma tu sei proprio sicuro di non aver più bisogno di studiare?
2: Dai, facciamo una prova. Oggi sarò il vostro maestro Lallo.
0: Va
2: bene. Il maestro del West.
0: Sì.
2: E vi interrogherò, eh.
0: Sì.
2: Così
0: va
2: capirete
0: bene.
2: Che io so già tutto, quello che voi ancora non sapete.
1: Va bene Lallo, però io ho
2: non
1: paura.
2: Non c'è niente da ridere, eh.
0: No, scusami.
1: Però io ho un po' paura di venire interrogata. Mi aiuto
0: no.
1: Tu. E inizio a sudare e mi si arricciò la lana.
0: No, ma hai ragione Lellina, però dai, ci interroga il maestro Lallo, dai. Vabbè, infatti io sono proprio curioso di scoprire se sapremo rispondere alle domande del maestro Lallo. E allora, maestro Lallo,
2: sì.
0: Alunna Lella, alunno Armando, siamo pronti. Vai con la prima domanda.
2: Allora, partiamo dalla musica.
0: Va bene.
2: Qual è la canzone che ascoltiamo adesso?
0: Ah, oh, ma lo sai che non ho la scaletta, non ci ho pensato, io non la so.
1: Ma non la so neanche io.
2: Hai visto? Allora la dico io?
0: Sì.
2: La dico io?
0: Sì.
2: Non la so.
0: Ma come non la sai?
2: Non la so.
1: Malallo.
2: Però ascoltiamola che dopo la so,
0: Va bene. Cominciamo bene.
3: Wild, you're wild.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E oggi stavamo parlando di scuola, visto che è iniziata da un po'. E abbiamo scoperto che nella prateria Lallo è considerato un vero e proprio maestro. Lallo, il maestro del West. E lui ha deciso di interrogarci.
1: Io però non sono mica tanto contenta.
2: Oh, povera tapina. Vedrai che la sufficienza riuscirà a prenderla, eh? Dai, su. Allora, continuiamo con la geografia.
0: Va bene.
2: Armandissimo.
0: Sì?
2: Con che cosa confina il posto dove vivo?
0: Vabbè, Lallo, dai, questa la so, è semplice, perché, allora, guarda, dunque, mi basta visualizzare la cartina. L'Italia confina a nord con la Svizzera, la Francia, l'Austria e la Slovenia. A est, ovest e sud è tutta circondata dal mare. Vabbè, poi all'interno ci sarebbero anche lo Stato Vaticano, San Marino, ma proprio a essere precisi, eh?
2: Sbagliatissimo! Il posto
0: Come
2: dove vivo, sì, perché il posto dove vivo confina in su con la stalla del mio amico Rinaldo il Brocco. Di lato a destra con la fattoria di Lellina.
0: Ma che
2: e
0: c'è?
2: Di lato a sinistra con Arturo l'asinello. Ah, poi sotto il prato c'è la staccionata.
0: No,
2: è sufficiente, Armando.
0: Ma
2: è
0: come?
1: Ma che peccato che non l'hai fatta a me questa domanda, Lallo. Io ero preparata.
0: Sì, ma scusa, Lallo, Io però non avevo capito bene la domanda. Pensavo che tu intendessi l'Italia, il paese dove viviamo tutti.
2: Sì, dico tutti così, quelli che non hanno studiato. Allora, adesso passiamo a un altro argomento. Perché in geografia, Armando, sei una vera schiapola.
0: Ma no, non
2: sì,
0: è vero.
2: Sì.
0: Vabbè.
2: Passiamo alla matematica, interrogo in matematica.
0: In matematica vado benissimo, quindi questa volta non avrai scampo, maestro Lallo.
2: Allora.
0: Sì.
2: Se io ho una torta di avena,
0: sì.
2: Due carote,
0: sì.
2: E un sacchetto di biada.
0: Due carote e sacchetto di biada, sì.
2: Quante cose ho?
1: Questa credo di saperla.
0: Brava Lella, vai.
1: Una torta
0: sì.
1: Più due carote più un sacchetto di avena
0: sì.
1: Fanno quattro cose.
0: Ma certo, certo,
2: ma no,
0: brava Lella.
2: Ma no, Armandissimo, ma non avete studiato, ma niente di niente proprio.
0: Ma perché dici così, è giusto?
2: No, perché una torta di avena più due carote più un sacchetto di biada fanno zero.
0: Ma come zero?
2: Sì, perché me le pappo subito e non rimane più niente.
1: Ma Lallo!
0: Ma dai! Però così non vale. Allora, possiamo dire che le tue materie sono un po' polarizzate, dai.
2: Certo, maestro Lallo, sono io.
0: Vabbè,
1: ma non potremo adesso fare l'intervallo?
2: Va bene. Allora approfittatene per ripassare, eh? Così poi vi interrogo in italiano.
0: Va bene. Allora ne approfittiamo anche per ascoltare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
2: Brava Lella, il numero l'hai studiato bene.
3: Ciao Armando.
0: Ciao.
3: Ciao Lella. Ciao Lallo. Ciao, sono Diego che vengo da Trento. Volevo raccontarvi un colmo.
0: Sì.
3: Qual è il colmo per un lago? Avere la gola infiammata. Ciao.
0: Ma che carino che sei, Diego. Diego che viene da Trento, era bella, eh?
1: Molto.
0: Qual è il colmo per un drago? Avere la gola infiammata. Eh sì, perché loro fanno sempre le fiamme. Va bene. E siete sempre voi all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: E Lallo.
2: Sì, Armandissimo.
0: Vero.
2: Che sta per essere interrogato in italiano.
0: Oh, e spero che questa volta non avrò problemi. Sono pronto.
2: Allora, Armando, dimmi come parla il mio amico Rinaldo il Brocco.
0: Dunque, allora, parlerà in asinellese e fa...
1: Non lo so, Armando, somiglia di più all'asinello Arturo che a Rinaldo il Brocco.
0: Ah, già, Rinaldo un cavallino. Allora farà...
2: Armando, non sono io, è Rinaldo il Brocco. Per questa materia non sei preparato, Armando.
0: Quindi Rinaldo il Brocco fa un verso che è a metà tra il cavallo e quello dell'asinello.
2: Esatto.
0: Ah, scusa, Lallo. Però, perdonami, questo non è italiano, eh? Anzi, potrebbe essere una lingua degli animali che si può studiare in scienze. Io pensavo che tu mi avresti chiesto qualche cosa sui libri, le poesie, al massimo le canzoni.
2: Vabbè, sì. Dai, ti do un'ultima possibilità.
0: Grazie.
2: Allora, parliamo di libri.
0: Ah.
2: Quali sono i miei libri preferiti?
0: Ah, è difficile, però conoscendoti scommetto che ti dovrebbero piacere La conquista del West, La casa nella prateria, War Horse e La storia del cavallo di Troia.
2: Bravo Armando! Uff. Ti sei salvato per un crine di cavallo.
1: Sono promossa anche io, Lallo.
0: Ma certo, Lallina, te lo dico io che sei promossa, perché scommetto che tu avresti saputo tutte le risposte.
1: Beh, a Lallo piacciono tutte le storie che hanno a che fare con il selvaggio West e con i cavalli. Era facile.
2: Vabbè, comunque adesso hai capito che so tutto di tutto e non ho bisogno di imparare cose nuove.
0: Beh, allora devo riconoscere che nel campo del West e dei cavalli sei preparatissimo. Però, Lallo, sei davvero sicuro di non voler più studiare? Perché guarda, che andare a scuola è proprio bello, perché si imparano un sacco di cose nuove.
2: Hai ragione, Armandissimo. La scuola è un posto bellissimissimissimo, soprattutto perché si fa la merenda.
1: E la ricreazione con gli amici.
0: E allora anche oggi noi finiamo qui, ci salutiamo, ma non preoccupatevi, perché se volete divertirvi e ridere con noi e magari chissà imparare qualche cosina, ci risentiamo per un'altra fantastica puntata di
4: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao. E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquanti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo: tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però, c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita, passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra cra.
2: Cra cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Un saluto da me, Armando Traverso, e da Lella.
1: Ciao a tutti.
0: E Lallo.
1: Ma ciao, ciao Armandissimo.
0: Ciao, ciao, ciao. Che succede?
1: Non mi prenderà, scefo.
0: Lallo, ma che fai? Il bandito. Wow, c'è un duello in corso. Ma siamo alla radio, Lallo.
1: E soprattutto siamo creaturine pacifiche. Armadissimo, Lellina, avete ragione, però io non riesco più a smettere.
0: Ehi, Lallo, fai una cosa. Fai un bel respiro e dici perché sei così agitato.
1: È vero, Armadissimo, sono super agitatissimo.
0: Sì, ce ne siamo accorti.
2: Vuoi una tisana rilassante?
1: No, Lellina, grazie, non servirebbe a niente.
2: La situazione deve essere molto grave, allora. Di solito le mie tisane funzionano sempre.
0: Sì, senti, facciamo una cosa, Lallino. Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti tutto, va bene?
1: Sì, bla bla.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Bambine, bambini, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: Allora, Lallino, come avete forse sentito prima, è un po' agitato, ma ancora non abbiamo scoperto il perché. Ce lo vuoi dire, Lallo?
2: Sì, sono venuti a trovarmi i miei cuginetti, Armandissimo, i piccoli Mustang selvaggi.
0: Wow, comincio a capire.
2: La zia Lilibet li ha mandati da me a passare qualche giorno di vacanza.
0: Ah.
2: Solo che sono delle vere pesti.
0: Ah, sì,
2: sì, perché vogliono sempre giocare a cowboy e banditi.
1: Beh, ma tu questo gioco lo conosci meglio di tutti.
0: È vero.
2: Sì, però i miei cugini saltano, galoppano, si tuffano nel fango, poi mi tirano la criniera. No, aiuto. Non ce la faccio più.
0: Povero Lallino. Non è facile tenere a bada questi terremoti dei tuoi cuginetti Mustang. Però tu sei molto amato dai piccoli, quindi è normale che vogliano passare del tempo con te. Per esempio, senti cosa dice di te la nostra amica Aurora.
3: Ciao Lallo, sono Aurora. Lo sai che sei numero uno? Anzi, troppo intelligente.
2: Ma grazie Aurora.
0: Carina,
2: Armandissimo, sono troppo intelligente.
0: Sei il numero uno,
2: Number one.
0: Certo, quindi sono sicuro che riuscirai a intrattenere benissimo i piccoli cuginetti Mustang.
2: Grazie Armando, sei troppo buono, però vedi, Lella, non è che mi potete consigliare qualche gioco da fare con loro? È così, tanto per cambiare un po', perché mi fanno fare sempre il bandito. Io sono stufo di farmi legare come un salame.
1: Forse dovresti provare a proporre qualche gioco tranquillo, tipo il gioco del contapecorelle.
0: Ma Lella, scusami, dici il gioco che si fa prima di dormire, quando si contano le pecorelle che saltano lo steccato per riuscire a prendere sonno?
1: Sì, sì, sì, quello.
0: Ma
2: dai. Già provato, Lella, ma i cugini non dormono mai.
0: Ma
1: no.
0: Ah, certo, dai. Ma scusa, forse potresti provare a farli ballare. Magari dovresti fargli sentire una canzone come questa.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armando.
0: E oggi abbiamo un piccolo problema. O meglio, abbiamo due piccoli problemi, che sono i cuginetti Mustang di Lallo.
1: Sì.
0: Però io intanto vorrei ricordarvi di continuare a mandarci i vostri messaggini al numero
2: 347-411-2726.
0: Mi raccomando, mandateci tutto quello che vi passa per la testa. Pensierini, allegri, tristi, canzoni, barzellette, colmi, mandateli e noi saremo sempre felici di ascoltarli e farli sentire. E facciamo salti di gioia, capriole quando li riceviamo.
1: A proposito di capriole, Lallo, potresti provare a far fare un po' di ginnastica ai tuoi cuginetti.
0: Giusto. Ecco, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, il nostro Lallo deve intrattenere i suoi terribili cuginetti Mustang, che a quanto pare sono piuttosto turbolenti.
3: Lella, io con la ginnastica ci ho già provato, abbiamo fatto una gara di salta alle siepi, però sono scappati tutti via e uno si è perso nel bosco.
0: Addirittura?
3: Sì.
0: È un bel problema, Lallo,
1: Ho trovato la merenda. Prepari una buona merenda, così mangiano e stanno buoni per un po' di tempo.
3: No, Lella, Armandissimo, guardate, hanno già sgranocchiolato tutto. La biada, il fieno, le carote, i biscottini di avena fresca. No!
0: Dobbiamo aiutarlo, vero, Lella?
1: Sì, forse ho una soluzione.
3: Bello, Lella, sì, salvami!
1: Potresti portare i cuccioli alla fattoria. Ascolteranno le fiabe che raccontano sempre alle mie zie pecorelle, tipo la piccola guardiana del gregge, la pecorella addormentata nel bosco, il lupaccio e l'agnello, Biancalana e sette nani.
0: Beh, mi sembra una buona idea. Che ne dici, Lallo?
3: Non so, ma riusciranno a calmarli?
1: Ma sì, le zie sono così noiose, ma così noiose. Quando raccontano le fiabe, tutti si addormentano.
0: Lallo, non hai nulla da perdere, devi provare. Forse funziona.
3: Hai ragione, li porto alla fattoria dalle zie. Grazie, Lellina.
1: Andiamo.
0: Un momento, appuntamento qui però, per un'altra puntata di... La nostra puntata finisce qui. Grazie a Barbara Cinquatti, che si diverte in compagnia di Lella. Grazie a Piero Marcelli, l'inseparabile amico di Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E grazie, grazie, grazie alla nostra super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di...

0: Rin, Rin, il capo squadriglia sta giù a aspettare che il capitano caschi in mare.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza par. Chi vuol firmare sa, chi non lo fa finisce in mare.

0: appartieni a me.
1: Metti da parte ogni rancore. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare.

0: Basta!
1: Ciao, ti bevamo, ti bevamo.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppe lì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

posso raccoglierne un po'. Che immensa luce, questa volta non mi scotterò. Ma che strano questo mondo quassù, perché qui nessuno mi comanda più. Posso anche solamente canticchiare, ma è più scoppiato.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Ammaiatori di sostantivi impronunciabili, ripetitori altalenanti di compiti a casa, fruitori di caramelle a getto continuo, incantatori di giovani nonne con i vostri occhioni supplichevoli, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

J-Ax con le parole ci sa fare, voglio proprio vedere come ve la cavate invece voi con i vostri legamenti con questo pezzo. Everybody dance now, pigiama party.

Ho visto cose che voi umani era parte di uno strepitoso monologo di un film, ma anche mi è sembrato di vedere un gatto, non era niente male. Dancing with myself, mettetela un po' a vostro piacimento come colonna sonora. Yeah.

D'accordo non c'era la spiaggia, d'accordo non c'erano gli ombrelloni, ma in questo caso anche una sana immaginazione di uno sdraio dentro la vasca da bagno e una buona bibita fa sempre il suo effetto.

E come ogni volta che si rispetti, alla fine di ogni turbinio movimentato, psichedelico, muscolare, arriva sempre il momento del relax, della pace interiore. Ma, miei cari ascoltatori, non è questa la condizione.

0: di mamme, papà, pupazzi e peluche. E un super saluto e un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando, ciao bambini!
0: E ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
1: Lallo, ti senti bene?
2: Ma certo, benissimo Lella!
0: Veramente, a me non sembrerebbe proprio che tu stia bene, Lallo, eh?
1: Hai ragione, Armando. Sembra che Lallo abbia il mal di pancia.
2: Ma no, Armando, Lella, mi sto allenando con lo yogurt. È un canto tipico delle Alpi, eh?
0: No, ti confondi, Lallo. Quello si chiama, il canto si chiama yodel, non yogurt.
2: Allora, senti questo yodel. Quel mazzo lì di fiori che viene dalla montagna.
0: Ma scusa Lallo, perché improvvisamente vuoi cantare le canzoni della montagna? Stai per partire, vai a scalare una vetta, che fai?
2: Sì, Armandissimo, c'è Silvano che mi ha invitato da lui in montagna e voglio entrare nell'atmosfera, capito? Quel mazzo lì di fiori
0: va bene, Lallo, abbiamo capito. Facciamo così allora, ci ascoltiamo una canzone magari di ispirazione montanara.
2: Bello!
0: Così entri
2: uno yogurt?
0: Sì, uno yodel. Non proprio uno yodel, ma qualcosa che ti faccia entrare ancora di più nell'atmosfera e poi ci racconti tutto, va bene?

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo. Lella!
1: Evviva!
2: È armadissimo!
0: E stiamo parlando di montagna perché Lallo proprio non può fare a meno di cantare yodel. Ma noi adesso facciamo un quiz proprio sulla...
1: montagna!
0: Ma brava Lella! Oh, allora, dunque, come forse sapete, il nostro paese, l'Italia, è in buona parte coperto da montagne più o meno alte. E allora ecco la domanda. C'è una famosissima montagna che porta il nome di un colore. Di che colore si tratta? E allora vi do tre possibilità. È il Monte Giallino? Il Monte Bianco? O il Monte Arcobaleno?
2: Sì, io non lo so, però la montagna Arcobaleno mi piacerebbe moltissimo.
0: Anche a me, devo dire la verità, però la risposta arriverà solcando la neve sugli sci alla fine di questa puntata.
1: Mi piacerebbe tanto imparare a sciare, sentire il freddo sul muso e sfrecciare veloce sulle piste.
2: Lella, se vuoi puoi venire in montagna con me, andiamo a trovare il cugino Silvano.
1: Sì.
0: Bravo Lallo, che bello, mi piacerebbe vedervi in montagna, però ci devi raccontare di questo tuo cugino. Com'è? Che lavoro fa? È simpatico? Abita in una baita, che sono poi quelle bellissime casette di legno?
2: No, armadissimo, vive nel bosco, in mezzo agli abeti e agli altri alberi gelato.
1: Gli alberi gelato?
2: Sì, sì, sono le conofere.
0: No, sono le conifere.
2: Ah, ecco.
0: Sono quelle. Le conifere. Però bravissimo Lallo, perché in effetti in montagna gli alberi che crescono sono soprattutto pini o abeti. E entrambi appartengono alla famiglia che viene appunto detta delle conifere.
2: Ecco.
0: E sapete perché?
1: Perché?
0: Perché hanno proprio la forma del cono.
2: Buono, il cono gelatino, il cono al cioccolato.
0: Lallo, sei incorreggibile, eh? Però mi sa che a proposito di gelato dovrai portarti una bella sciarpetta per andare in montagna.
1: Te la preparo io con uno dei miei gomitoli di lana e ti faccio anche un berretto col pompon.
0: Bello.
2: No, Lella, ma io sono un fiero sceriffo del West, Armando. Non porterò mai un berretto col pompon. Ho già il mio cappello da cowboy.
1: E se ti si gelano le orecchie?
2: E mi scalderò con la cioccolata calda.
0: Sempre lì finiamo.
1: Sì, golosione.
0: E allora, vi ricordo il quiz di oggi. C'è una montagna che ha il nome di un colore. Qual è questa montagna? Il Monte Giallino? Il Monte Arcobaleno? Il Monte Bianco? Presto vi sveleremo la risposta. Ma prima vorrei chiedere al nostro Lallo qualche altra informazione sul cugino Silvano che presto andrà a trovare in montagna. Ma intanto come farai a raggiungerlo?
2: Beh, non lo so, Armando, non ci avevo pensato, però mi ha detto che non mi devo preoccupare perché viene a prendermi con un suo amico.
1: Che gentile! E chi è questo amico? Lo conosci?
2: Un gatto. Miau.
1: Un gatto?
2: Miau.
1: Cioè, un felino selvatico?
2: Ma sì, guarda, deve essere una specie di lince, uno con la pelliccia molto folta, beato lui, Si chiama Gatto delle Nevi.
0: No, Lallo, aspetta un attimo.
2: Perché ridi?
0: No, Gatto delle Nevi.
2: Sì, perché?
0: Gatto delle Nevi.
2: Sì.
0: Ma il Gatto delle Nevi non è un gatto. È una specie di trattorino che ha i cingoli, capito? Serve per spostarsi in mezzo alla neve. Lo usano per battere le piste, perché sennò sarebbero tutte piene di gobbe.
2: Ho capito, ma ecco perché Silvano viene col gatto. Adesso ho capito.
1: Viaggerai comodissimo.
2: Bello, e quando arriveremo in cima diventerò un campione d'arrampicata.
0: Ah, ecco perché arrivi col Gatto delle Nevi sino alla fine delle nevi.
2: Sì.
0: E poi scalerai le montagne.
2: Esatto.
0: Wow! Allora. Ma c'è qualcuno che ti darà delle lezioni? C'è un maestro? Perché guarda che non è facile, eh?
2: Ma io c'è Silvano, eh? Guarda che nessuno è più veloce di lui a scalare le montagne, Armando.
0: Silvano. Tuo cugino.
2: Sì, sì.
0: Ma è strano perché, guarda, adesso senza che ti offenda, ma i cavalli non è che sono bravissimi a camminare sulle pareti a strapiombo di roccia in montagna.
2: Ma Armando, ma Silvano non è un cavallo, è uno stabeto.
1: Adesso capisco perché non ha mai freddo.
0: Lo credo. E poi gli stambecchi vivono bene davvero in montagna, in alta quota, tra le rocce. Credo proprio che la tua sarà una vacanza meravigliosa, Lallo.
2: Bella.
0: E adesso?
1: Adesso?
0: Se vi va,
1: sì,
0: ascoltiamo il messaggino di Emma che ci chiede una canzone che credo che abbia proprio qualcosa a che vedere con la montagna.
3: Allora, Armando, vi ascolto sempre. Io volevo sentire...
4: Emma, mi chiamo Emma.
3: Mi chiamo Emma, ho 4 anni e vorrei sentire la canzone di Elsa. Ciao!
0: Ma certo, Emma di 4 anni! Ascoltiamo subito la canzone di Frozen!

0: Era Frozen, richiesta dalla nostra amica Emma di 4 anni. Oh, a proposito, anche voi mi raccomando, fateci tutte le richieste che volete, oppure raccontateci una barzelletta, un colmo, confidateci un pensiero, allegro, triste, cantate una canzone. E tutto questo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Oh, Lallo e Lella.
2: Sì, Armando.
0: Bambini che siete a casa. Mamme, papà, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Avete riflettuto sulla soluzione del quiz che a me sembra facilissima?
3: No, non molto, Armando.
0: Ma come? Allora, no. Vi avevo chiesto, qual è la montagna che porta il nome di un colore in Italia molto famosa? Il Monte Arcobaleno, il Monte Giallino o il Monte Bianco? E la risposta è... Il Monte Bianco. Sapete quanto è alto il Monte Bianco?
2: No.
0: 4.810 metri. È tantissimo!
2: Sì, alto,
0: tantissimo!
2: Alto.
0: Pensate che è la seconda montagna più alta di tutta l'Europa.
3: No.
0: Va bene. Allora, auguriamo a Lallo e Lella uno splendido viaggio in montagna.
2: Grazie.
0: A trovare il cugino Silvano che abbiamo scoperto è uno stambecco. E anche a voi piace andare in montagna? Raccontateci che cosa farete in questi giorni, se andrete a fare una bella vacanza, se sciate, se vi tirate le palle di neve, tutto quello che volete. E continuate a mandarci i vostri messaggi al numero
1: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo per una prossima sfolgorante, esaltante puntata di...
2: Bangete!
0: Finisce qui la nostra puntata di oggi, bambine e bambini, ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, la grande amica di Ellina, Piero Marcelli, che trotta e galoppa in compagnia di Lallo, Lorenza Cingoli, che scrive i testi insieme a me, e un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che con magia e professionalità confeziona le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un gigantesco abbraccio e un super saluto radiofonico. Ci sentiamo alla prossima puntata.

0: nostra compagnia. Benvenuti sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di una favolosa puntata di
1: Big Bang.
0: E siamo in compagnia della nostra mitica pecorella Lella.
2: Ciao a tutti!
0: E del leggendario Lallo.
3: Yes, è una leggenda!
0: E a proposito di animali mitici e leggendari, oggi vi voglio parlare di un animale veramente incredibile, la fenice.
3: Ma scusa, cosa c'è di tanto incredibile? Anche io sono felice e anche Lella, vero Lella?
2: Sì, Lallo, sono molto felice. Però mi sembra che Armando abbia detto fenice, non felice.
0: Giusto,
3: vabbè,
0: Lella.
3: Allora siamo anche un po' fenici. Oh, come sono fenice! Tu sei fenice?
0: Lallo, la fenice è un uccello mitologico, specialissimo ed eccezionale.
3: Vabbè, cosa avrà mai di tanto speciale? Vola forse? Tutti gli uccelli volano.
0: Giusto, certo, la fenice vola, perché è un uccello, ma fa anche altro. Allora, ve la ricordate? Forse l'avete vista nel film di Harry Potter o l'avete incontrata nel romanzo. È quella che faceva compagnia a Albus Silente, il direttore di quella scuola di maghi, Hogwarts. Ecco, e quello che volevo dirvi è che...
3: Sì, va bene, vola, però scommetto che non sa galoppare.
0: Sì, in effetti forse la fenice non sa galoppare.
2: Forse Armandissimo vuole spiegarcelo che cosa di speciale questa fenice, Lallo.
0: Se Lallo me lo lascia fare, volentieri. Allora, ma sapete che facciamo allora?
2: Cosa facciamo?
0: Ma ci ascoltiamo una bella canzone e ve lo spiego dopo.
2: Ci sta.

0: E siete sempre all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e mi trovo qui negli studi di Rai Radio Kids con Lella, la pecorella la più simpatica della fattoria.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo, il cavallo più in gamba che ci sia. E ho fatto anche una poesia.
3: Armando, volevi dire in zampa.
0: Giusto.
3: Lallo, il cavallo più in zampa che ci sia.
2: Ma Lallo, in zampa non vuole dire niente. Mentre
0: vero.
2: In gamba vuole dire che uno è molto bravo.
3: Sì, praticamente il mio ritratto.
0: Giusto Lellina e giusto Lallo. Allora, ritorniamo alla fenice di cui vi stavo parlando. E vi stavo dicendo che è un uccello mitico e leggendario molto speciale. Pensate che tantissimi anni fa, all'epoca degli antichi egizi, la fenice veniva adorata perché si diceva che fosse un uccello che, giunto alla fine della sua esistenza, prendeva fuoco e...
2: Oh, poverina, prendeva fuoco, ma è terribile!
3: E gli antichi egizi non avevano nemmeno i pompieri!
0: Questo non possiamo saperlo, Lallo. Magari una forma di pompieri antica ce l'aveva. Gli antichi romani, ad esempio, avevano delle vere e proprie caserme dei pompieri, perché molte case di Roma erano costruite con il legno e non era raro che prendessero fuoco. Vabbè, ma questa è un'altra storia.
2: E la nostra storia, invece, qual è?
0: È quella della fenice, che veniva chiamata anche araba fenice, perché aveva una particolarità, come vi stavo dicendo, prendeva fuoco e poi risorgeva dalle sue ceneri.
3: Effettivamente questo non lo sanno fare nemmeno gli sceriffi del Western.
2: Sono proprio contenta, mi ero preoccupata. Ma come faceva a risorgere dalle ceneri?
0: Beh, secondo la leggenda, dopo aver vissuto a lungo, la fenice prendeva delle piante speciali, balsamiche e profumate, le metteva sulla cima di un albero, costruiva un nido e poi prendeva fuoco.
2: Armando, ma sei sicuro che poi rinasceva?
0: Certo! Dalle ceneri emergeva un grande uovo che maturava grazie al calore dei raggi solari e nel giro di 3 giorni nasceva una nuova fenice, tutta bella pimpante, pronta a spiccare il volo. E gli antichi egizi associavano la fenice al culto del sole.
3: Anche il sole tutte le sere scompare e poi rinasce, me sapientello.
0: Bravo Lallo! Il motivo poteva essere proprio questo, oltre al fatto che al sole si associa la vita, la capacità di nascere, svilupparsi e crescere.
2: Armando, ma questa fenice esattamente com'era fatta?
0: Come una grossa aquila con le piume rosse e il collo lungo, anche se alcuni sostenevano che avesse le piume di 5 colori, nere, gialle, bianche, rosse e verdi.
3: Ma che bella storia, Armandissimo!
2: Eh sì, la voglio raccontare ai cuccioli della fattoria Cielo Rosa!
0: E sapete cos'altro potete raccontare ai cuccioli della fattoria Cielo Rosa?
2: Cosa?
0: Una delle barzellette che i nostri amici raccontano e scrivono al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: E allora Davide da Sesto San Giovanni ci ha scritto questa barzelletta. Un bambino dice a un dolce: ehi, tirami su che sto cadendo.
2: Molto carina questa barzelletta di Davide. Tirami su che sto cadendo.
3: Tirami su che sto cadendo, è carina. Ma non poteva mica dire crostata che sto cadendo.
2: Oppure budino che sto cadendo.
0: Eh sì, decisamente non avrebbe funzionato.
3: No, poi tirami su è così buono. Mi è venuta una famina. Non è che ne avete una fetta?
0: E qui no, non è che abbiamo una cucina accanto. E poi sai Lallo, per fare il tiramisù ci vuole tempo. Non è che si fa così in 2 minuti. Tac, sì. Pronto, fa.
2: Però Lallo, se dopo vieni con me alla fattoria Cielo Rosa, possiamo fare merenda con i biscotti che ho cucinato.
3: Grazie Lella, mi sento rinascere come la fenice.
0: A proposito, non vi ho detto un'altra cosa. Lo sapete che il più grande teatro di Venezia si chiama proprio così? Gran Teatro La Fenice.
2: Ma anche il teatro è risorto dalle ceneri?
0: Esattamente Lellina. Adesso ascoltiamo una canzone e poi vi racconto la storia del teatro La Fenice.
2: Sì.

0: Ed eccoci qui, siamo noi, quelli della banda di Big Bang. Ovvero Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
0: E dopo aver parlato della Fenice, l'uccello mitologico, vi stavo per parlare di un teatro che ha lo stesso nome. Si chiama proprio La Fenice. Dovete sapere che quello è il teatro più famoso di Venezia e anche uno dei più famosi d'Italia e del mondo. Nel 1773 venne distrutto proprio da un grande incendio, ma venne ricostruito più elegante e bello di prima. Insomma, proprio come l'uccello mitologico, anche il teatro ha avuto la capacità di risorgere dalle sue ceneri e riprendere la sua attività. Per questo viene chiamato Gran Teatro La Fenice.
1: Con tutto questo parlare di cenere mi è venuta una fame.
3: Come Toppino!
4: Ma Lallo, come fa a venirti fame parlando di cenere?
1: Beh, sai, due patatine, due carotine, una pannocchia cotte nel camino non sarebbero mica male. Poi i biscotti di Lella, il tiramisù che prepara zia Lalletta. Dai, andiamo a fare la merendina.
0: Va bene, Lallo. Tanto adesso dobbiamo salutarci. E allora noi ci salutiamo dopo aver parlato dell'animale mitologico la Fenice, il magico volatile che la leggenda narra prendesse fuoco, diventasse cenere e poi risorgesse. E proprio come la Fenice, noi ci salutiamo, ma senza prendere fuoco,
1: no.
0: Perché ci troviamo presto per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquanti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso.

lo sentite? Che strano, ticcatì. È il primo allarme. Poi dopo arrivo io.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve bambini, sono Paola Pacetti e oggi vorrei parlarvi di Pierino e il Lupo di Sergej Prokofiev, un grande classico della letteratura musicale riproposto dalla Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La storia di Pierino è illustrata da Sasha Bakinovskaya e narrata nell'audiolibro da Danilo Bertazzi, una voce che sicuramente molti di voi riconosceranno. I protagonisti di questa fiaba sono soprattutto la musica e gli strumenti musicali che impersonano lo stesso Pierino e i personaggi che Pierino incontra nella sua avventura. Vi sembra strano? Ve ne svelo qualcuno. Pierino è rappresentato dal suono degli strumenti ad arco, ovvero violini, viole, violoncelli e contrabbassi. L'uccellino, amico di Pierino, è un flauto. L'anatra è impersonata dall'oboe, il gatto dal suono del clarinetto e il burbero nonno di Pierino è un fagotto. Ma sarà divertente scoprirli tutti. Ascoltando e leggendo questa storia imparerete a riconoscere il timbro degli strumenti musicali e scoprirete il potere della musica di raccontare azioni, emozioni e colpi di scena in una storia senza tempo accompagnata da una musica senza età suonata dai giovani musicisti della Junior Orchestra Young nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini. Pierino e Lupo quindi è un albo illustrato con audiolibro con musica di Sergej Prokofiev pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci. Grazie Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: È tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh, cioè io... Oh no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito?
2: No, cioè ecco... Speravo di no, non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità. La verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è. Un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

0: da me, Armando Traverso, un super saluto radiofonico e benvenuti a questa nuova puntata di... Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
0: Allora, siete pronti? Oggi parleremo di qualcosa di molto soffice, bianco e soprattutto freddo!
1: Ho capito, Armandissimo! Parleremo della panna montata! Evviva, argomento perfetto! La possiamo anche assaggiare!
0: Ah, anche a me piace un sacco! E poi è vero, la panna montata è soffice, bianca e talvolta fredda, ma non è questo l'argomento di oggi.
1: No.
0: Purtroppo... la cosa bianca, soffice e fredda di cui parlo io non la possiamo assaggiare.
1: Allora aspetta, gelata la crema?
2: Ma no, Lallo, deve essere qualcosa di più grande, più importante, vero Armando?
0: Giusto, Lella. Allora, vi aiuto. Si tratta di qualche cosa che può ricoprire tutto, ma proprio tutto, colline, montagne, boschi, case, strade, e che possiamo vedere soprattutto d'inverno e soprattutto nelle regioni del nord.
2: Anche io!
0: E che cos'è?
1: La neve!
0: Bravissimi! E scommetto che hanno indovinato anche i nostri bambini e le nostre bambine. Ma purtroppo, a causa del riscaldamento globale, negli ultimi anni è sempre più difficile vedere la neve, soprattutto nelle città che si trovano in basso, a bassa quota, come si dice, anche se quest'anno ha nevicato davvero in molte zone d'Italia. E per questo motivo, noi oggi vogliamo festeggiare la neve e augurarci che, senza fare danni, mi raccomando neve, venga a trovarci tutti gli anni.
2: Evviva la neve!
1: Evviva!
0: E allora cominciamo subito con una canzone. Pronti?
1: Sì!
0: Si balla!
3: Conosco un piccolo cosacco che sa ballare benissimo. Eccolo qui!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids in compagnia della nostra Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E in questa puntata stiamo parlando di neve. Sì, questo fenomeno atmosferico ci affascina tantissimo e ci lascia a bocca aperta. Che
2: Armando,
0: succede?
2: Armando, ma cos'è il fenomeno sferico? No. È una cosa rotonda?
0: Allora Lallo, la pioggia, sì, la neve, la grandine, tutte queste cose vengono chiamate fenomeni atmosferici.
2: Capito tutto, bello, mi piace.
0: Che vorresti farci?
2: Beh, io guarda, prenderei il fenomeno sferico, sì, poi ci metto sopra un po' di zucchero, un po' di sciroppo alla frutta, ecco, e diventerà una buonissima granita.
0: Ma lo sai che si faceva una volta?
2: Davvero?
0: Lo sai che una volta si prendeva la neve, la si metteva nel bicchiere e si aggiungeva un goccio di sciroppo.
2: Bei tempi.
0: E c'è anche un libro che si chiama La neve nel bicchiere.
3: Vabbè.
0: Allora, comunque,
2: leggerò sicuramente.
0: Comunque, volevo dirvi che effettivamente quando nevica rimaniamo tutti a bocca aperta, perché magari ci svegliamo al mattino, apriamo la finestra e scopriamo che è diventato tutto bianco. Non è fantastico?
1: Sì, è davvero stupenda la neve. Sembra di stare in una fiaba. Anche se quella della regina delle nevi mi fa un po' paura.
2: No. E poi cosa succede? C'è un cavallino coraggioso?
0: No, però c'è una simpatica renna. È una bellissima fiaba di Hans Christian Andersen, lo scrittore danese, che racconta la storia di un bambino al quale è entrata una scheggia di uno specchio malvagio nel cuore. E lui viene rapito dalla gelida regina delle nevi. Per fortuna la sua amichetta affronta molti pericoli e molte avventure per riuscire a liberarlo e a riportarlo a casa. E alla fine l'amicizia vince su tutto.
1: È vero, Armando, l'amicizia è super! Lallo, mi piacerebbe proprio fare una scivolata nella neve insieme a te e ad Armando.
2: Anche a me, Lella. E poi la neve ha un rumore bellissimissimo.
1: Non fa rumore.
2: No, secondo me sì. È un suono silenzioso, però si sente.
0: Ma che bello, Lallo, un suono silenzioso. Ma sai che hai detto una cosa proprio carina? Perché in effetti, quando nevica, soprattutto in città, i rumori diventano tutti ovattati e si può ascoltare quel caratteristico fruscio. Com'è? A proposito di nevicate, mi viene in mente un quiz adatto al tema di oggi.
1: Sì, quiz.
0: Allora, molti animali che vivono nei boschi, quando arriva l'inverno, cambiano colore della pelliccia e diventano color della neve, cioè bianchi.
2: Sì, Armando, sono mimastici, insomma, sono furbissimi.
0: Esatto, sono mimetici. E infatti, grazie alla loro pelliccia candida, si confondono col paesaggio e così sfuggono ai predatori. Sarebbero gli animali che gli danno la caccia per mangiarseli. E allora ecco la domanda di oggi. Quale tra questi animali non è capace di diventare bianco quando arriva l'inverno? La lepre, l'ermellino o il cigno? Attenzione però, perché in questo quiz di oggi c'è un piccolo trabocchetto.
2: Allora, vediamo. La lepre, l'ermellino, il cigno.
0: Sì.
2: Non lo so, Armandissimo, però mi piacerebbe tanto diventare tutto bianco quando arriva l'inverno, perché il bianco mi dona.
0: Allora, scopriremo la risposta alla fine della puntata. Ma adesso voglio raccontarvi il messaggino che Beatrice di Villanova ha inviato al nostro numero WhatsApp
2: 347-411-2726.
0: Allora, Beatrice ci ha raccontato la storia di James, un bambino che va a spasso nel bosco perché ama raccogliere delle bacche.
1: Oh, attenzione, James, perché alcune bacche sono velenose.
0: Brava, Lella. E infatti James le velenose non le coglie, perché forse un adulto gli spiega proprio, come hai detto tu, che è pericoloso mangiarle. Ma non preoccupatevi, perché alla fine trova delle bacche buone, che magari erano proprio dei frutti di bosco, chissà, lamponi, mirtilli, e li coglie e vive per sempre felice e contento.
2: Almeno James ha mangiato mangiato qualcosa. Io nemmeno un po' di neve con lo zucchero e il limone.
0: Dai, Lallo, vedrai che tra poco faremo merenda. Grazie, Beatrice, di questa bellissima storia che ci porta lontano, in un bosco un po' magico, simile a quello delle fiabe.
1: Sai, Armando,
0: sì.
1: I boschi sono meravigliosi quando passa Nonno Gelo.
0: Nonno Gelo? Ma tu intendi il famoso protagonista, il personaggio di tante fiabe che vengono dall'est dell'Europa? Ma lo conosci, Lellina?
1: Oh sì, è mio amico e conosco benissimo anche sua nipote Nevina.
0: Ah, Nevina è una fanciulla fatta di neve. Ho sentito parlare di lei.
1: Quando passa Nonno Gelo, tutto si trasforma in neve e ghiaccio e i fiocchi cominciano a cadere.
2: Brr, che freddo, armadissimo! Mi si gela la criniera anche solo a pensarci.
0: Ma dai, Lallo, ma non ti piace la neve, scusa?
2: Sì, ma solo se posso stare in casa al calduccio. E magari con una bella tazza di cioccolata calda.
0: Figurati. Comunque, anche a me, Lallo, piace tanto la cioccolata. E scommetto anche le bambine e i bambini a casa. Peccato, Lallo, che non ti piaccia la neve, perché sulle montagne si possono praticare tantissimi sport divertenti, come lo sci, lo snowboard, oppure si può andare sullo slittino.
1: Io e le mie amiche pecorelle siamo campionesse di slittino, scivoliamo via velocissimissimissime.
0: Brava, Lellina, ma adesso è venuto il momento di ricordarvi il quiz della nostra puntata dedicato agli animali mimetici. Allora, ve la ricordate la domanda? Vi avevo chiesto quale tra questi animali non è capace di diventare bianco quando arriva l'inverno. Ehi, anche voi bambine e bambini, provate a rispondere. L'ermellino. Il cigno. O la lepre. E la risposta è... Ma il cigno, naturalmente, perché questo splendido pennuto ha un bel piumaggio bianco in tutti i mesi dell'anno e quindi non deve trasformarsi. Beh, vi avevo avvisato che c'era un piccolo trabocchetto nel quiz.
2: Sì, armadissimo, sì. Ma la sai una cosa?
0: Dimmi.
2: Anche se non nevica quasi mai, io non mi preoccupo, perché ho la neve in casa.
0: Davvero, Lallo?
1: Sì, sì. Entra la neve dal tetto, oh, che guaio, bisogna ripararlo.
2: Ma no, ho una stupenda sfera di vetro con la neve.
0: Bello.
2: E poi dentro ci sono anche le casette.
0: Le cosiddette palle di neve.
2: Sì.
0: Ma lo sai che piacciono tantissimo anche a me? E poi io conosco Martina, che ne ha una collezione incredibile.
2: No.
0: E sono quelle sfere di vetro che quando le capovolgi vedi tanti piccoli fiocchi luccicanti che fluttuano, vero?
2: Sì.
1: Ah sì, che belle! Evviva la neve!
2: Evviva la neve!
0: E allora io vi saluto e vi ringrazio, un grandissimo abbraccio e ci risentiamo per una prossima puntata di
2: Big Bang!
0: Da me, Armando, Armando Traverso, un super saluto radiofonico! Ciao ciao ciao ciao! E allora un grazie a Piero Marcelli che trascorre giornate spumeggianti in compagnia di Lallo. Grazie alla soave amica di Lella Barbara Cinquatti. Un ringraziamento per i testi di Lorenza Cingoli e Martina Porti e un super grazie alla regista Isabella Carbone che mescola, taglia, cuce e confeziona con maestria tutte le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso.

0: Sì, la troverà. Soch.
1: Forse.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Corre tra la gente, allegro e sorridente.
4: È una zampetta corta, ma non gli importa niente.
3: Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare.

0: fermare.
1: Poi strilla, strilla, strilla come un'aquila reale.
0: E quando lui sorride, Daddy, battere le mani. Forza bambini, adesso facciamo tutti come zampa corta.
1: Corriamo, balliamo, strilliamo e battiamo le mani.
0: Corre, corre, corre come un missile spaziale.

0: Son qua,
1: son là,
2: son su,
3: son giù,
1: son due,
0: son tre,
2: son sempre più.
3: Se tu
0: non vuoi
3: finire
2: nei guai,
0: lontan da loro
3: ti manterrai.
4: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
0: Guai!
2: Guai!
4: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
0: Mai!
2: Mai!
4: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
2: Vai!
0: Vai!
4: Va molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
0: Non ti fidar
2: di loro.
3: Perché?
0: Lo sai.
3: Che sono?
2: Più golosi di te.
3: Nascondi tutto il miele che hai.
0: Oh.

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son su!
4: Son giù!
0: Ormai!
3: Lì,
0: hai.
3: Intorno a te!
4: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
0: Lassù! Attento che...
4: Ce l'ho con te!
2: Con te!

0: Re per un giorno. Anche oggi Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove incontrano un gruppo di bambini che gioca a pallone.
1: Guarda, Lampadino, Diego sta giocando da solo contro tre bambini.
2: Sì, Caramella, lui è più grande ed è anche molto bravo.
0: Diego ferma il pallone col petto, poi supera gli avversari e segna nella loro porta.
2: Che gol! Ha difeso, dribblato e segnato.
1: Diego sa giocare in ogni ruolo.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
2: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni.
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Zampacorta.
1: Zampacorta!
4: Oggi alla Taverna del Gufo c'è il Magi Festival. Ognuno può esibirsi in un numero speciale e diventare re per un giorno.
1: Wow!
4: E io sarò il presentatore. Presto, andiamo!
0: Anche Duca Puzzoloso, nella sua tana con le faine, vuole partecipare al Magi Festival.
5: Se farete quello che vi ordino, diventerò re del Magi Regno.
6: Sì, ma solo per un giorno.
5: No, perché quando sarò re, inventerò il giorno che non ha mai fine.
0: Lampadino, Caramella e Zampacorta sono sul palco della taverna dove, vicino a quattro formichieri musicisti, c'è il tavolo dei giurati.
1: Ecco i nostri giurati, il signor Porcello e... Ma voi coccodrilli chi siete?
6: Sostituiamo i cugini talponi che hanno avuto un contrattempo.
0: I due coccodrilli sono in realtà Tondo e Tordo travestiti, ma nessuno se ne accorge.
1: Lampadino, Caramella, inizia lo spettacolo. Sedetevi al tavolo.
0: Nella taverna, Gufo Buffo cucina dietro il bancone, mentre Polpo Arborio, con i suoi otto tentacoli, consegna cibo e bevande ai tavoli.
7: Salve, amici! Io sono Polpo Arborio. Vi piacciono frittelle e succo d'arancia?
3: Sì!
7: Frittelle e zucchi in arrivo!
0: Zampacorta, indossato il cappello da presentatore, dà inizio alla gara.
1: Signore e signori, ecco i primi concorrenti! La coppia Uccio lo Struzzo e Mago Silvano!
0: Al ritmo di musica, Uccio decora un uovo e Mago Silvano lo trasforma in una colomba che vola via. Il pubblico applaude convinto.
1: Giurati, alzate le palette se vi sono piaciuti.
0: Solo Porcello alza la sua paletta.
1: Un punto a questa coppia. Ora tocca al giocoliere Teodoro Castoro.
0: Mentre Teodoro Castoro fa roteare in aria i suoi tronchi, Polpo Arborio serve frittelle e succhi a Lampadino e Caramella.
7: Amici, vi piace la musica?
0: Il polpo afferra quattro posate e le suona contro i bicchieri sul tavolo.
1: Potresti diventare il re per un giorno.
7: Sarebbe bello, ma non ho tempo di partecipare. Qui ci sono tanti clienti da servire.
0: Polpo Arborio si allontana verso un altro tavolo. Sul palco, Teodoro ha finito il suo numero.
1: Giudici, votate per Teodoro.
0: Anche stavolta, solo Porcello alza la sua paletta.
1: Un punto anche per Teodoro Castoro. E adesso, il prossimo nome sulla lista è... Duca Puzzoloso.
0: Il duca attraversa la taverna e sale sul palco.
5: Io voglio esibirmi e provare a diventare re per un giorno.
0: Puzzoloso estrae due pifferi e inizia a suonarli col naso. Nessuno gradisce la sua esibizione, tranne i due coccodrilli, che alzano le loro palette.
1: Con due voti, Duca Puzzoloso è in testa alla classifica.
7: Per mille clarinetti, non ho mai sentito nessuno suonare così male.
2: Non possiamo permettergli di vincere.
1: Arborio, prova a esibirti anche tu.
7: D'accordo, mi avete convinto.
0: Il polpo si toglie il grembiule e sale sul palco.
7: Amici formichieri, prendo in prestito i vostri strumenti.
0: Arborio afferra gran cassa, chitarra e clarinetto. Si siede al pianoforte e inizia a suonare. Tutti si mettono a ballare, anche i due coccodrilli.
6: Questa musica è bellissima! Non possiamo stare fermi!
0: Le faine si esibiscono in un buffo balletto e il loro travestimento cade a terra.
2: Caramella, i giudici coccodrilli sono Tordo e Tondo.
1: Duca Puzzoloso è imbrogliato ancora.
2: Sì, ma il vincitore è Polpo Arborio. Guardate!
0: Tordo, Tondo e Porcello alzano le loro palette.
2: Tre punti su tre.
3: Bravo, Arborio!
0: Zampa Saggia incorona Arborio, che gli stringe la mano con ben 4 tentacoli.
8: Polpo Arborio sarà nostro re per un giorno.
6: Grazie, maestà. Proclamo che si faccia festa per tutto il giorno. Musica!
0: Alla taverna del gufo tutti ballano, comprese le faine, mentre Duca Puzzoloso si allontana disperato. Salutati i loro amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
4: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
3: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Mi piace essere qui con voi. Questa sera vi darò la buonanotte con una canzone che parla di un bambino che vuole molto bene al suo papà. Più del sole, più della luna, più del cielo, più del mare, più di tutto ciò che vi viene in mente. Sicuramente anche voi volete molto, molto bene al vostro papà. Allora, chiudiamo gli occhi.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.